Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops, il meglio del meglio.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che...

non sento i tuoi passi, sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piove ormai da 3 giorni, che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza. You know.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Guardami negli occhi.
1: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: 22 luglio torna l'appuntamento con le stelle, diamo un'occhiata segno per segno a quello che prospettano gli astri per noi. Ariete, siate più comprensivi verso le esigenze del partner. Toro, con un pizzico di diplomazia in più, otterrete eccellenti risultati. Gemelli, le stelle giocheranno a vostro favore. Momenti propizi. Cancro, la giornata si presenta alquanto faticosa. Relax è la parola d'ordine. Leone, oggi il sole farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Vergine, agite con anticipo per piazzarvi in posizioni privilegiate. Bilancia, certi atteggiamenti rischiano di essere male interpretati. Scorpione, nessun vero problema, per cui godete di questa buona giornata. Sagittario, in vista un viaggio che vi porterà buone soddisfazioni. Capricorno, le stelle sapranno aiutarvi in ogni circostanza. Acquario, coglierete i frutti di quanto seminato in precedenza. Pesci, tutto diventerà più liscio e scorrevole in amore. E anche per questo 22 luglio è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo naturalmente domani, a voi una buona giornata.
1: For a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: È mercoledì, buongiorno, benvenuti, buona mattinata a tutti. Metà settimana, siamo al 22 di luglio, giorno numero 203 sul calendario. Il sole è sorto alle 5:49, tramonterà alle 20:30.

sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno

0: E vediamo quello che è successo in questa data, il 22 di luglio. Partiamo dal 776 avanti Cristo. Alcuni storici ritengono siano iniziati proprio in questo giorno ad Olimpia in Grecia i primi giochi olimpici. 1298, Edoardo I sconfigge l'esercito ribelle scozzese di William Wallace. 1894 si svolge quella che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia, la Parigi-Rouen. 1942 inizia l'Olocausto, la deportazione sistematica degli ebrei dal ghetto di Varsavia. 1981 viene condannato all'ergastolo Mohammed Ali Ajka, l'attentatore di Papa Giovanni Paolo II. 2011, attentati terroristici ad Oslo in Norvegia, un'autobomba esplode nel centro della città a poca distanza dagli uffici del primo ministro. Inoltre una sparatoria circa due ore dopo in una piccola isola a 30 km dalla capitale provoca 69 vittime.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: siamo ai santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda Santa Maria Maddalena, la protettrice di giardinieri, profumieri, guantai e delle pentite.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

compleanni VIP di oggi. Facciamo tanti auguri a William Dafoe, americano di Appleton nel Wisconsin. È un attore di indiscusso talento, abile sia in palcoscenico che sul set. Lo abbiamo apprezzato in diversi film, soprattutto nel ruolo del cattivo, nato nel 1955.

legata a questa data, 22 di luglio, ci porta al 22 luglio appunto del 1999, quando debuttava Messenger della Microsoft. A 3 anni di distanza dalla nascita di ICQ, considerato il primo sistema di messaggistica istantanea, esce in commercio MSN, Messenger Service, realizzato da Microsoft. 2 utenti o più a distanza collegati allo stesso server possono inviarsi messaggi accompagnati da emoticon e allegare file, immagini e video. Voglio

Vediamo quello che è successo in questa data, il 22 di luglio. Partiamo dal 776 avanti Cristo. Alcuni storici ritengono siano iniziati proprio in questo giorno ad Olimpia in Grecia i primi giochi olimpici. 1298, Edoardo I sconfigge l'esercito ribelle scozzese di William Wallace. 1894 si svolge quella che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia, la Parigi-Rouen. 1942 inizia l'Olocausto, la deportazione sistematica degli ebrei dal ghetto di Varsavia. 1981 viene condannato all'ergastolo Mohammed Ali Ajka, l'attentatore di Papa Giovanni Paolo II. 2011, attentati terroristici ad Oslo in Norvegia, un'autobomba esplode nel centro della città a poca distanza dagli uffici del primo ministro. Inoltre una sparatoria circa due ore dopo in una piccola isola a 30 km dalla capitale provoca 69 vittime.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Radio Vicenza. Ecco il meteo per città e provincia. Prosegue una fase di tempo nel complesso stabile. Oggi il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento nelle ore più fresche. Il rischio di pioggia resta molto basso, limitato a qualche isolato e breve fenomeno tra la notte e i rilievi nel pomeriggio. Le temperature minime saranno pressoché stazionarie, mentre le massime in pianura subiranno un lieve calo, con valori attesi su Vicenza intorno ai 31-33 gradi. Domani, giovedì, avremo una maggiore variabilità. Mattinata ancora in buona parte soleggiata, ma nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità soprattutto sulle prealpi vicentine e sull'altopiano di Asiago, dove saranno possibili rovesci e temporali. In serata non si esclude qualche locale sconfinamento anche verso la pianura vicentina. Venerdì è atteso un nuovo miglioramento, con cielo in prevalenza poco nuvoloso con ampie schiarite. È tutto per il meteo da Radio Vicenza, l'augurio di una buona giornata e l'invito a rimanere sintonizzati con la nostra informazione.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
5: www.radiovicenza.com. Online, on air.
6: More music.
0: Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.

0: 22 di luglio, quello di oggi è il World Brain Day, la giornata mondiale del cervello, e anche negli Stati Uniti è la giornata nazionale del mango. Quanto è buono il mango. Siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Dai, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
2: Beh, sempre 30.
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì.
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: show you.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 7.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: E ora dello sconto alla rovescia.
5: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. 10 lavoratori in nero scoperti nel Vicentino durante i controlli dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. 8 erano impiegati senza contratto in un ristorante pizzeria vicino a Vicenza, altri 2 in un cantiere edile a Schio. In entrambi i casi è stata disposta la sospensione dell'attività. Nel cantiere sono emerse anche violazioni delle norme sulla sicurezza. Le sanzioni complessive sfiorano i 49.000 euro. Un bar di Vicenza in Viale Crispi dovrà chiudere alle 22 per i prossimi 30 giorni. Lo ha disposto il sindaco Giacomo Possamai dopo ripetute violazioni accertate dalla polizia locale. Musica notturna senza autorizzazione, rumori molesti e schiamazzi. Il provvedimento arriva dopo 6 verbali e una precedente diffida, con l'obiettivo di tutelare la quiete dei residenti. Grave incidente questa mattina al campo sportivo di Gambellara. Un uomo di 60 anni, probabilmente un volontario, è rimasto ferito dopo essere caduto da una recinzione da un'altezza di circa 5 metri. Secondo le prime informazioni, stava sistemando alcuni striscioni pubblicitari spostati dal vento dei giorni scorsi, quando avrebbe perso l'equilibrio. Una lettera con gravi intimidazioni è stata recapitata all'eurodeputata vicentina del Partito Democratico Alessandra Moretti. La missiva, firmata Potere al Popolo, conteneva anche la foto di un uomo armato. Moretti ha denunciato tutto alla Procura di Vicenza, ribadendo di non lasciarsi intimidire. Il sindaco Giacomo Possamai ha espresso piena solidarietà, condannando ogni forma di minaccia e difendendo il rispetto del confronto democratico. Giravano per il centro di Bassano completamente ubriachi, con atteggiamenti molesti anche nei confronti dei locali. 2 persone sono state sanzionate in Piazza Libertà dopo la segnalazione di alcuni avventori. I carabinieri hanno inoltre denunciato 2 automobilisti per guida in stato di ebbrezza. Un 51enne di Tezze sul Brenta fermato a Rosà con ritiro della patente e un 56enne di Nove controllato a Cassola. Migliorano i dati in Veneto sull'inquinamento da PFAS. Il nuovo monitoraggio della regione, realizzato con l'Istituto Superiore di Sanità, mostra che il 97% dei 703 campioni di prodotti di origine animale è conforme ai limiti di legge. Nessuno sforamento è stato rilevato nelle uova. Restano alcune criticità in 8 aziende concentrate nelle aree più contaminate, dove sono già scattati blocchi alla commercializzazione e controlli. Svolta nella gara per la gestione dei 7 nidi comunali, il comune di Vicenza ha escluso il primo classificato perché la sua offerta è stata ritenuta non congrua. Ora sono in corso le verifiche di legge sul secondo classificato. Al termine dell'iter sarà comunicato il nome della ditta che si aggiudicherà il servizio. L'Olimpichetto torna ambasciatore di Vicenza nel mondo. Il comune ha presentato a Verona il progetto di rilancio internazionale della riproduzione del Teatro Olimpico di Palladio. Dopo il restauro e la mostra in Basilica Palladiana, visitata da oltre 55.000 persone, l'obiettivo è un tour in Cina nel 2027, seguito da tappe negli Stati Uniti e in Sud America. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
0: Buongiorno, buon mercoledì mattina dalla nostra redazione. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi anticipo che sulla A4 Venezia Trieste dalle 22 di oggi fino alle 5 di domani mattina, giovedì 23 luglio, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia per lavori. Entrata alternativa San Donà di Piave. Parliamo anche della A23 Palmanova Tarvisio. Dalle 8.30 alle 15.30 di quest'oggi, mercoledì 22 luglio, verrà interrotta la fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Giuliano Est e Giuliano Ovest. Pertanto non verrà effettuata la somministrazione di cibo e bevande e non verrà erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market però restano aperti. Inoltre dalle 22 di oggi verrà chiusa definitivamente l'area di servizio di Castorta Nord, mentre dalle 6.30 di venerdì 24 luglio avverrà l'apertura della nuova area di servizio di Roncade Nord. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
7: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

sono veramente rapito da questo nuovo album di Madonna. Era Danzetteria il pezzo che abbiamo ascoltato, che è un po' la Vogue del 2026, secondo me. Pezzo bellissimo, veramente album stupendo, grande Madonna, che è tornata numero uno in tutto il mondo. Non ci sperava neanche lei, secondo me. Eccoci qua insieme, parte l'appuntamento con il Buongiorno Vicenza di mercoledì 22 luglio 2026. In diretta come sempre, sono Marco Picchio, salve. Ora prendiamo il primo caffè della giornata insieme, come tutti i giorni, da lunedì a venerdì. Tante notizie dal nostro territorio, tanta musica, il bel tappeto musicale di Radio Vicenza. Il numero per inviarci i vostri WhatsApp, se volete scrivere, 371 o mandare vocali, quello che volete, 371 1200 116. Perfetto, ora c'è Miley Cyrus, ripartiamo.

0: Buongiorno Vicenza con i Rame dell'Odin insieme in coppia, era ex la canzone che abbiamo riascoltato alle 7.17. Dunque, la prima notizia di questa mattina: al San Bortolo di Vicenza cresce l'attenzione verso le gravidanze più complesse. Ogni anno l'ospedale segue circa 155 casi ad alto rischio grazie a un'equipe multidisciplinare specializzata, pronta ad assistere mamme e neonati nei parti più delicati. L'obiettivo è fare del San Bortolo un punto di riferimento per tutta la provincia, offrendo supporto anche agli ospedali di Bassano e Sant'Orso, un servizio che unisce competenze mediche avanzate e grande attenzione all'aspetto umano dell'assistenza.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: me le canzoni che rallentano così alla fine, come Pimponi Club, no? Che rallenta alla fine, mi piacciono troppo. Benson Boone con Man in Me alle 7:27 su Radio Vicenza. Buongiorno, fra poco c'è il nostro appuntamento che in tanti aspettate, lo so, con l'oroscopo, la nostra pillolina di saggezza mattutina che arriva fra... dopo la prossima canzone, dai, tranquillamente.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

So che non ci crederai, ma quel giorno mi vedrai nei riflessi degli specchi. Che da quando ci rifletti non ti chiedi come stai, sei finita in mille pezzi. E credi solo agli spettri. Volevo farti sapere che non sei sola, quando il cuore in gola io sarò al tuo fianco come

22 luglio torna l'appuntamento con le stelle, diamo un'occhiata segno per segno a quello che prospettano gli astri per noi. Ariete, siate più comprensivi verso le esigenze del partner. Toro, con un pizzico di diplomazia in più otterrete eccellenti risultati. Gemelli, le stelle giocheranno a vostro favore, momenti propizi. Cancro, la giornata si presenta alquanto faticosa, relax è la parola d'ordine. Leone, oggi il sole farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Vergine, agite con anticipo per piazzarvi in posizioni privilegiate. Bilancia, certi atteggiamenti rischiano di essere male interpretati. Scorpione, nessun vero problema, per cui godete di questa buona giornata. Sagittario, in vista un viaggio che vi porterà buone soddisfazioni. Capricorno, le stelle sapranno aiutarvi in ogni circostanza. Acquario, coglierete i frutti di quanto seminato in precedenza. Pesci, tutto diventerà più liscio e scorrevole in amore. E anche per questo 22 luglio è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo naturalmente domani, a voi una buona giornata.

Fastboy con Raff, e dai, sta canzone l'avrete riconosciuta, Self Control, era Wave in questo caso, la versione più fresca, diciamo, di un vecchio successo, forse il più grande successo di Raff cantato in inglese. Detto questo, abbiamo una notizia che riguarda un'idea vicentina che fa strada anche in Arabia Saudita. Le aziende Iroda Studio, Studio Mama, Bimidea e Ceccato Autolavaggi hanno firmato un innovativo progetto di autolavaggi robotizzati dal design moderno per il gruppo saudita Sabavat. Il primo impianto aprirà a Riyadh e farà da modello per una rete di circa 100 strutture. È un risultato che conferma la capacità delle imprese vicentine di esportare innovazione, tecnologia e creatività sui mercati internazionali più importanti.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Radio Vicenza. Ecco il meteo per città e provincia. Prosegue una fase di tempo nel complesso stabile. Oggi il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento nelle ore più fresche. Il rischio di pioggia resta molto basso, limitato a qualche isolato e breve fenomeno tra la notte e i rilievi nel pomeriggio. Le temperature minime saranno pressoché stazionarie, mentre le massime in pianura subiranno un lieve calo, con valori attesi su Vicenza intorno ai 31-33 gradi. Domani, giovedì, avremo una maggiore variabilità, mattinata ancora in buona parte soleggiata, ma nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità soprattutto sulle prealpi vicentine e sull'altopiano di Asiago, dove saranno possibili rovesci e temporali. In serata non si esclude qualche locale sconfinamento anche verso la pianura vicentina. Venerdì è atteso un nuovo miglioramento, con cielo in prevalenza poco nuvoloso con ampie schiarite. È tutto per il meteo da Radio Vicenza, l'augurio di una buona giornata e l'invito a rimanere sintonizzati con la nostra informazione.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.it.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico scorrevole al momento lungo la rete autostradale del territorio. Per il trasporto pubblico ferroviario sulla linea Verona-Brennero, per lavori di potenziamento all'infrastruttura, fino al 27 luglio i treni ad alta velocità subiranno variazioni e cancellazioni, mentre per i treni Intercity e Intercity Notte sono previste cancellazioni e sostituzioni con corse bus. Infine vi ricordo i lavori questa notte sulla 13 Bologna-Padova, chiusa dalle ore 21 alle 5 tra Rovigo e Boara in direzione Padova. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: le signore sulle sedie quando torno al mio paese è tra virgolette, la devi mettere in evidenza perché è una frase bellissima. Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese, una delle grandi hit dell'estate 2026, secondo me è una canzone veramente forte, che poi ci hanno fatto anche una pubblicità, avete visto, adesso non siamo lì a dire di cosa e di chi, però no, vabbè, l'avrete vista sicuramente in TV. Fermiamo un attimo, no, abbiamo una notizia in realtà, facciamo un po' un breve e veloce bilancio del maltempo che si è abbattuto sul Vicentino con temporali molto intensi, grandinate che hanno interessato diverse zone della provincia, segnalati alberi caduti, numerosi disagi alla viabilità. A Torri di Quartesoro la tangenziale è rimasta temporaneamente bloccata a causa delle conseguenze del nubifragio. Tecnici e squadre di emergenza stanno lavorando, insomma, per ripristinare la situazione e mettere in sicurezza le aree interessate.
1: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Giorgia e la sua fantastica voce, era Corpi Celesti alle 7.59. Siamo anche un po' in ritardo sulla nostra tabella di marcia. Quindi disco Remember, poi ci colleghiamo direttamente con la nostra redazione per la pagina informativa delle 8. Disco Remember affidato a Phil Collins.
1: Radio Vicenza, Remember! Remember!

0: senza estate. La mattinata con ospiti notizie.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. 11ª notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
8: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale che conta l'11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato scade a fine anno.
7: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria di Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
9: Da riaprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
7: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buongiorno, buon mercoledì mattina. Segnalo sulla A4 code per incidente tra Padova Ovest e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Venezia, e sulla A4 ancora code per traffico intenso tra la tangenziale di Mestre e la 13 Bologna-Padova in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.
12: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Eccoci. No, stavo dando un'occhiata perché il sottotitolo francese, cioè io con il francese non è che ci abbia una grande dimestichezza, insomma, un po' di qualche parola, cioè siamo tenuti a conoscerla, insomma, un po' di pronuncia. Allora, però va sempre poi, no, come posso dire, controllata. Dimanche midi pil. Ok? Significa domani a mezzogiorno spaccato, ecco il titolo della canzone appena ascoltata. Giselle, 8-9 minuti, buongiorno, ripartiamo, buongiorno Vicenza, chiaramente sono Marco Picchio, con voi anche in queste due ore di mercoledì 22 luglio 2026. 371 1200 116 il nostro WhatsApp se volete contattarci.
1: Questa è la radio dei vicentini, la raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Alan Walker con Heartbreak Melody alle 8:16 su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, la prossima notizia riguarda l'alta velocità, è un tema che trattiamo spessissimo. Proseguono i lavori legati alla linea ferroviaria ad alta velocità di Vicenza. In questi giorni è iniziata la demolizione del cosiddetto Palazzo Fantasma di Ponte Alto. È un edificio di 8 piani costruito ma mai abitato. In un primo momento sembrava destinato a rimanere in piedi, ma il progetto è stato modificato e l'immobile sarà abbattuto per fare spazio alle opere della TAV. Un altro tassello di un cantiere destinato a cambiare il volto della nostra città.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Ascolti.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

Beh, l'eleganza, devo dire, della voce, dai, diciamo elegante perché lo è di Mario Biondi, la nostra mattinata con Cantaloupe Island alle 8.26 qua su Radio Vicenza. Buongiorno a tutti ancora, bentrovati, 371-1200-116 se volete scriverci. E intanto parliamo di questi controlli dell'Ispettorato del Lavoro nel Vicentino. Negli ultimi giorni sono stati scoperti 10 lavoratori in nero durante alcune verifiche effettuate tra Vicenza e Schio. Le irregolarità hanno portato alla sospensione dell'attività di una pizzeria e di un cantiere edile. Complessivamente sono state contestate sanzioni per circa 49.000 euro e l'operazione rientra nei controlli periodici per contrastare il lavoro irregolare e garantire sicurezza e tutela ai lavoratori.

0: Tommaso Paradiso, lasciamene un po' nella nostra mattina. Sono le 8:32, questa è Radio Vicenza, io sono Marco Picchio, ultima mezz'oretta insieme di Buongiorno Vicenza. Adesso una raccomandazione che faccio in questi giorni d'estate in cui si parte, si va in vacanza, quindi magari ci si allontana molto, no? Magari si va anche all'estero, e allora perché non portarsi dietro la propria radio del cuore, che è così semplice adesso? Scaricate la nostra app, quindi fatelo, mi raccomando, soprattutto se avete intenzione di andarvene via qualche giorno, così potrete continuare ad ascoltarci. Andate nel vostro store di riferimento e scaricate l'app di Radio Vicenza. Tra le altre cose, questo è comodo anche se, non so, uno va un giorno al mare e non parla più. Cioè, tu vai un giorno al mare, poi ti vai via la voce e non parli più come a me in questi stati. No, vai un giorno al mare e puoi ascoltare tranquillamente in spiaggia la tua radio, tranquillamente con gli auricolari, senza nessun problema. Quindi ci contiamo, eh?
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Radio Vicenza.

0: Annalisa, Marco Mengoni, la bellissima piazza San Marco, in tutti i sensi, la canzone è bellissima, ma anche piazza San Marco è bellissima. Una vacanza da dimenticare, notizia di ieri pomeriggio questa, per una ragazza di 15 anni del Vicentino coinvolta in un'aggressione durante una serata sulla spiaggia di Pescolusa. Siamo nel Salento. La giovane e un amico di 17 anni sono riusciti ad allontanarsi senza riportare ferite dopo essere stati avvicinati da uno sconosciuto. Nella fuga è stato però rubato il marsupio del ragazzo con documenti e telefono cellulare. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica e chiaramente a identificare il responsabile.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio. Le persone

0: Marshmello con Silence featuring Khalid alle 8.47 qua sulla di Vicenza. Allora, un'altra notizia, siamo quasi in chiusura del nostro spesso di questa mattina, però è una buona notizia, arrivano dei dati incoraggianti dal nuovo monitoraggio della Regione Veneto sulla presenza di PFAS negli alimenti di origine animale. Il 97% dei campioni analizzati, quindi quasi la totalità, è risultato conforme ai limiti di legge, con livelli di contaminazione in diminuzione rispetto ai controlli di alcuni anni fa. Solamente un numero limitato di aziende ha registrato valori superiori ai limiti e in questi casi i prodotti sono stati bloccati e sono già stati avviati gli interventi correttivi. Nei prossimi giorni saranno resi noti anche i risultati delle analisi sulle produzioni vegetali.
1: Buongiorno Vicenza, dal lunedì al venerdì su Radio Vicenza, dalle 7 alle 9 con Marco Picchio.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Radio Vicenza, remember.

0: Ma che bella questa chiacchierata sul finale di The Girl Is Mine. Michael Jackson, Paul McCartney era il nostro appuntamento con il disco Remember, e ci salutiamo, siamo arrivati veramente in chiusura dello spazio di oggi, di questo mercoledì 22 luglio, in diretta come ogni mattina su Radio Vicenza dalle 7 alle 9. Marco Picchio vi saluta, vi lascia tutta la mattinata, tutta la giornata chiaramente su Radio Vicenza, e ricordatevi che dalle 10 c'è la Vale in vostra compagnia. Ci sentiamo domattina alle 7 per il primo caffè della giornata. Ciao!
1: Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: La mattinata della radio che parla di te! Radio Vicenza!
3: Time o'clock!
4: Sono le 9:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
5: E ora dello sconto alla rovescia!
6: -30, -30, -30! La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita!
1: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media, e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al tempio voltiano. La ragazzina, di origine marocchina, si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese. Ha riaperto a Grinzane Cavour, nel Cuneese, la gioielleria di Mario Ruggero, ora in carcere abbollata a seguito della condanna a 14 anni 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio la moglie e una delle quattro figlie. Il Far West è fuori, non quel che è successo qua, ha detto la donna. Intanto parla l'Associazione Nazionale Magistrati. Clima pesante dopo la sentenza sul caso Ruggero. Ai magistrati sono arrivate minacce e insulti solo per aver applicato la legge dello Stato. La crisi in Medio Oriente, 11ª notte di fila di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Teheran colpisce ancora basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata, a patto che Teheran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone. Alta tensione anche in Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinata allo stoccaggio di merci per Kiev. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa TASS, che segue le forze armate russe. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. Infine lo sport calcio. Resta ancora viva l'ipotesi Pep Guardiola, nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo l'incontro con Maldini e Leonardo è attesa la risposta dell'ex allenatore del City sul progetto Italia. Intanto l'endorsement del presidente FGC Malagò: credo sia importante tenere caldo il dialogo con Guardiola, ha detto. Ci sono aspetti finanziari e budget, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ed è tutta più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona mattinata a voi tutti all'ascolto. Segnalo code a tratti per incidente sulla A4 tra Grisignano e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Code anche in direzione Milano sulla A4 tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13. Sulla A4 ancora tratto Venezia-Trieste in direzione Venezia si rallenta per traffico tra il bivio per la A28 e Cessalto. Come sempre, tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia-Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app. Info Viaggiando. È tutto per questo appuntamento. A più tardi. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, The New Hit. Summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: 22 luglio torna l'appuntamento con le stelle, diamo un'occhiata segno per segno a quello che prospettano gli astri per noi. Ariete, siate più comprensivi verso le esigenze del partner. Toro, con un pizzico di diplomazia in più otterrete eccellenti risultati. Gemelli, le stelle giocheranno a vostro favore, momenti propizi. Cancro, la giornata si presenta alquanto faticosa, relax è la parola d'ordine. Leone, oggi il sole farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Vergine, agite con anticipo per piazzarvi in posizioni privilegiate. Bilancia, certi atteggiamenti rischiano di essere male interpretati. Scorpione, nessun vero problema, per cui godete di questa buona giornata. Sagittario, in vista un viaggio che vi porterà buone soddisfazioni. Capricorno, le stelle sapranno aiutarvi in ogni circostanza. Acquario, coglierete i frutti di quanto seminato in precedenza. Pesci, tutto diventerà più liscio e scorrevole in amore. E anche per questo 22 luglio è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo naturalmente domani, a voi una buona giornata.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Chiara, è arrivato il momento.
4: Attiviamo il piano?
3: Confermato, ci aspettiamo.

0: thank you.
1: Questa è la radio dei Vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza!
1: Radio Vicenza!
0: Radio Vicenza!
2: Pubblicità.
3: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
4: Beh, sempre 30.
0: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
4: Solo da lì.
0: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
5: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Radio Vicenza. Ecco il meteo per città e provincia. Prosegue una fase di tempo nel complesso stabile. Oggi il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento nelle ore più fresche. Il rischio di pioggia resta molto basso, limitato a qualche isolato e breve fenomeno tra la notte e i rilievi nel pomeriggio. Le temperature minime saranno pressoché stazionarie, mentre le massime in pianura subiranno un lieve calo, con valori attesi su Vicenza intorno ai 31-33 gradi. Domani, giovedì, avremo una maggiore variabilità. Mattinata ancora in buona parte soleggiata, ma nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità soprattutto sulle prealpi vicentine e sull'altopiano di Asiago, dove saranno possibili rovesci e temporali. In serata non si esclude qualche locale sconfinamento anche verso la pianura vicentina. Venerdì è atteso un nuovo miglioramento, con cielo in prevalenza poco nuvoloso con ampie schiarite. È tutto per il meteo da Radio Vicenza, l'augurio di una buona giornata e l'invito a rimanere sintonizzati con la nostra informazione.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Viabilità.
5: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati, sulla 4 Brescia-Padova code per un incidente tra Grisignano e Padova Est in direzione Venezia. Code per un incidente anche sul raccordo che collega la Bologna-Padova con la 4 Milano-Venezia provenendo da Bologna. Incidente anche sul tratto Venezia-Padova della 4 tra Venezia e Padova in direzione Milano, con ripercussioni e lunghe code sulla tangenziale di Mestre a partire da Spinea. Infine vi ricordo questa notte i lavori sulla 13 Bologna-Padova, chiusa dalle ore 21 alle 5 tra Rovigo e Boara in direzione Padova. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info illimitato.

0: 2. Pubblicità.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo settimane di afai, temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo. Al settentrione e sulla costa adriatica piogge temporali, al centro ancora sole ma scendono a 6 le città. Bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale i 2 poliziotti, 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito 2 navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Siriski, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale, 11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Attesa la risposta dell'ex allenatore del City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. È tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Ancora sulla A4 segnalo code per traffico tra Grisignano e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia, e code sulla A4 tra Spinea e il bivio per la 13 in direzione Milano. A4 Venezia-Trieste si rallenta per traffico in direzione Venezia tra San Stino di Divenza e Cessalto. Tutte le informazioni sono disponibili sull'app gratuita InfoViaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Tutti in centro.
2: Ci piace perché metà della settimana, parlo ovviamente a chi non è in vacanza, quindi per noi lavoratori, passato questo giorno c'è il giro di boa. Allora, benvenuti nella nostra mattinata, quella con la Vale, che inizia così.
1: Tutti in centro.

0: senti che successi, senti che mattinata. È quella di Radio Vicenza che state ascoltando in DAB, in FM, dal vostro assistente digitale, dal nostro sito e poi, cosa dimentico, dalla nostra app, che è importantissima proprio perché ci portate così in vacanza con voi. E allora benvenuti in questo nostro mercoledì dove si sta insieme fino alle 13, tanta bella musica, tante chiacchiere, tanti bei saluti al 371 1200 116.
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
9: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

così che stiamo passando questa estate 2026 con la nostra bella musica di sottofondo. E mica vi molliamo, assolutamente. Ho un sacco di notizie da sotto ombrellone per voi che riguardano i mitici anni 80, i mitici anni 90, quando magari al cinema ci fu un film che batté tutti i record, Weekend con il morto, una commedia diventata negli anni un cult generazionale, o quando si guardava Dallas, tutta la famiglia davanti alla televisione. Parliamo di questo.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

vivendo intensamente giorno dopo giorno con tanta bella musica e tante chiacchiere, ma anche tanti bei compleanni, diciamo così, perché spesso e volentieri parliamo di quello che è accaduto nelle varie estate di tanti anni fa. Ed era esattamente il 4 luglio, ma del 1992. Una ricorrenza particolare, tutti davanti alla televisione. La mia famiglia sì, perché ricordo sera dopo sera, puntata dopo puntata, di quanto appassionava Dallas, questa diciamo anche prima telenovela ufficiale. In Italia proprio il 4 luglio del 1992, pardon, ci fu l'ultima puntata di Dallas. Quel giorno andava in onda nel nostro paese l'ultima puntata di questa serie televisiva più iconica di sempre, capace di segnare un'epoca e soprattutto tenere incollati milioni di spettatori davanti alla televisione. Dal 1978 la famiglia di Dallas era entrata nelle case del pubblico con intrighi, amori, tradimenti e lotte di potere nel ranch di South Fork. Impossibile dimenticare J.R., interpretato da Larry Hagman, uno dei personaggi più celebri senza ombra di dubbio di questa serie televisiva. Interpretò anche Strega per amore. Lui è mancato

0: piace essere vintage, lo sapete, mi piace fare un po' i conti con tutto quello che è stato cult, con tutto quello che abbiamo vissuto noi magari di quella generazione lì, quindi 80, 90, quante belle cose abbiamo vissuto, quante belle cose abbiamo visto, e siamo stati magari i primi a andare al cinema d'estate a vedere Weekend con il morto. Era il 1989, la commedia è diventata negli anni un piccolo cult, come dicevo, generazionale. Il film raccontava le assurde disavventure di due amici, Larry e Richard, due giovani impiegati che scoprono la morte del loro capo e finiscono coinvolti in una serie di situazioni sempre più surreali, fingendo che sia ancora vivo. A rendere indimenticabile la pellicola fu soprattutto la straordinaria interpretazione di Terry Kaser nei panni di Bernie, il capo, trasformato in uno dei personaggi più riconoscibili delle commedie di quegli anni lì. Non lo so se lo guardi adesso, se ha lo stesso effetto.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna, insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 22 luglio. La Cassazione ha confermato la condanna di un blogger vicentino ritenuto responsabile per non aver rimosso commenti diffamatori pubblicati dagli utenti sotto un suo post del 2018. I giudici hanno chiarito che non esiste un obbligo di controllo preventivo dei commenti, ma chi gestisce un blog deve intervenire tempestivamente una volta venuto a conoscenza di contenuti offensivi. Danni da maltempo ieri nel Vicentino, forti temporali hanno provocato disagi in diverse zone della provincia. A Torri di Quartesolo un pioppo è caduto all'imbocco della tangenziale in direzione Vicenza, invadendo la carreggiata e causando rallentamenti al traffico. Tra Cornedo e Valdagno si è invece abbattuta una violenta grandinata con chicchi di grandi dimensioni. Violenta grandinata nel pomeriggio di ieri anche sull'altopiano di Asiago, accompagnata da forte vento e da un'intensa colata di acqua e ghiaccio che ha colpito soprattutto la zona artigianale di Asiago, estendendosi fino a Gallio. Il fenomeno era stato anticipato dall'allerta gialla della Protezione Civile. Il comune di Vicenza punta sulle aste telematiche per vendere il proprio patrimonio immobiliare. Affidato a Zucchetti Software Giuridico, il servizio per la gestione online della vendita di 32 immobili comunali. L'obiettivo è rendere le procedure più trasparenti, efficienti e aperte ad un numero maggiore di acquirenti, accelerando il piano delle alienazioni. È stata prorogata alle 12 di lunedì 27 luglio la scadenza per presentare progetti a sostegno della candidatura di Bassano del Grappa a Capitale Italiana della Cultura 2029. L'avviso è aperto ad enti, associazioni, scuole, imprese, fondazioni, gruppi informali e cittadini. Si possono candidare sia iniziative già avviate sia nuovi progetti. Era l'ultima notizia per questa edizione Flash. Ritorniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto dalla nostra redazione, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo due incidenti avvenuti sulla A4 Brescia-Padova che causano code rispettivamente tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia e tra Desenzano e Peschiera del Garda sempre in direzione Venezia. Per traffico intenso sulla A4 in direzione Trieste si rallenta tra Padova Ovest e Padova Est e poi si rallenta fino alla A57 tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste. In direzione Milano, code tra Spinea e il bivio per la A13. Code anche sulla tangenziale di Mestre per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A4 Venezia-Trieste, in direzione Venezia, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Una notizia che riguarda la A4 Venezia-Trieste: questa notte, a partire dalle ore 22 fino alle 5 di domani mattina, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessano Alto in direzione Venezia per lavori. Entrata alternativa San Donà di Piave. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.
12: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Sta passando il tempo anche oggi, nella nostra mattinata, nel nostro Tutti in Centro. Ancora buongiorno, ancora benvenuti con me, con la Vale, sino alle 13. Oggi a raccontarvi tante curiosità, ma soprattutto ascoltando un sacco di bella musica. E perché no, fra poco anche un bel po' di saluti al 371-1200-116. Aspetto sempre il vostro buongiorno.
2: Tutti in Centro.

0: importante, mi raccomando, che vi fate sentire, che ci mandate delle belle foto. A proposito di cose lontane, 41 anni fa, mamma mia quanto tempo è passato dal primo film Ritorno al Futuro, che è uscito ufficialmente a luglio del 1985, ma ne parliamo fra poco.
1: Tutti in centro.
2: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
3: Beh, sempre 30.
4: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
3: Solo da lì?
4: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, sulla 4 Brescia-Padova, code per un incidente tra Grisignano e Padova Est in direzione Venezia. Code per un incidente anche sul raccordo che collega la Bologna-Padova con la 4 Milano-Venezia provenendo da Bologna. Incidente anche sul tratto Venezia-Padova della 4 tra Venezia e Padova in direzione Milano, con ripercussioni e lunghe code sulla tangenziale di Mestre a partire da Spinea. Infine vi ricordo questa notte i lavori sulla 13 Bologna-Padova, chiusa dalle ore 21 alle 5. Tra Rovigo e Boara in direzione Padova. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: volta di grandi compleanni, ecco, perché era il 1985. Quell'estate lì, esattamente il 3 di luglio, uscì Ritorno al futuro, diventando il film di maggior incasso dell'anno e soprattutto anche un pilastro della cultura pop globale. Film che fu prodotto da Steven Spielberg, film che mescola fantascienza, commedia, avventura in una struttura narrativa considerata ancora oggi una sceneggiatura perfetta. Grande l'interpretazione poi di Michael J. Fox. Lì ebbe nel 1985 un successo al botteghino pazzesco, con un budget di circa 19 milioni di dollari. La pellicola, pensate, ne incassò oltre 380 a livello mondiale, dominando così le classifiche estive e rimanendo al primo posto del box office americano per ben 11 settimane. E poi, se devo essere sincera, il film ha anche ridefinito la moda dell'epoca, trasformando oggetti di scena in icone globali, come ad esempio le scarpe Nike o il Walkman, ma anche il gilet di piumino del protagonista.
1: Tutti in centro!

0: l'estate del 1986, il film visionario diretto da John Carpenter con Kurt Russell, un mix esplosivo di azione, arti marziali, fantasy, commedia, avventura che, pur non ottenendo, ragazzi, il successo sperato al botteghino, al momento dell'uscita è diventato negli anni uno dei film di culto più amati degli anni 80, con personaggi memorabili, battute entrate nella storia e sicuramente un'atmosfera unica. Grosso guai a Chinatown continua ancora oggi a conquistare nuove generazioni di spettatori.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Radio Vicenza. Ecco il meteo per città e provincia. Prosegue una fase di tempo nel complesso stabile. Oggi il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento nelle ore più fresche. Il rischio di pioggia resta molto basso, limitato a qualche isolato e breve fenomeno tra la notte e i rilievi nel pomeriggio. Le temperature minime saranno pressoché stazionarie, mentre le massime in pianura subiranno un lieve calo, con valori attesi su Vicenza intorno ai 31-33 gradi. Domani, giovedì, avremo una maggiore variabilità, mattinata ancora in buona parte soleggiata, ma nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità soprattutto sulle prealpi vicentine e sull'altopiano di Asiago, dove saranno possibili rovesci e temporali. In serata non si esclude qualche locale sconfinamento anche verso la pianura vicentina. Venerdì è atteso un nuovo miglioramento, con cielo in prevalenza poco nuvoloso con ampie schiarite. È tutto per il meteo da Radio Vicenza, l'augurio di una buona giornata e l'invito a rimanere sintonizzati con la nostra informazione.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
5: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
6: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
2: Radio Vicenza. Top of the Tops.

leggendo i vostri messaggi e devo dire che coinvolgo anche voi con ricordi, con i mitici anni 80, i mitici anni 90, chi li ha vissuti, ad esempio Sabrina, Giorgio, Enrico, che ci fa anche tanti bei complimenti, dice: Vale, che ricordi, mamma mia. Eh sì, perché mi piace parlare delle cose cult. Attenzione, fermi tutti, perché quella serie lì, uscita nell'estate del 1984, è sicuramente diventata la più celebre serie di fantascienza. Sto parlando di Visitors, che è arrivata per la prima volta in Italia su Canale 5 proprio nell'estate del 1984, trasmettendo insieme le due miniserie originali. La serie poi regolare, quella da 19 episodi, è stata trasmessa successivamente a partire dal 15 di gennaio 1986. Ma io me li ricordo tutti.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzogiorno.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Eccoci ancora insieme con nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo mercoledì 22 luglio. La Cassazione ha confermato la condanna di un blogger vicentino per non aver rimosso commenti diffamatori pubblicati dagli utenti sotto un suo articolo. La Suprema Corte chiarisce nessun obbligo di controllare preventivamente ogni intervento, ma quando si viene a conoscenza di contenuti offensivi bisogna intervenire rapidamente. Al San Bortolo di Vicenza nascono ogni anno circa 155 bambini da gravidanze ad alta complessità, seguite da una super equipe di specialisti. Ostetrici, neonatologi e altri professionisti lavorano insieme per affrontare i parti più delicati, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'ospedale come centro di riferimento per tutta la provincia, anche per Bassano e Sant'Orso. Al VI Bootcamp 2026, il progetto dedicato ai giovani tra i 15 e i 19 anni per aiutarli a scoprire attitudini, opportunità formative e mondo del lavoro. L'iniziativa, promossa dal comune di Mussolente, coinvolge 23 comuni. Gli appuntamenti si svolgono a Bassano, in Villa Angaran San Giuseppe e a Lusiana Conco, alla Casa Alpina del Verde. Sabato 25 luglio alle 21:15 il Castello di Romeo di Montecchio Maggiore ospita il terzo appuntamento della rassegna Simposi, la divulgazione in scena. Protagonista il matematico e scrittore Pier Giorgio Odifreddi con lo spettacolo Dalla Terra alle Lune, un viaggio tra scienza, filosofia e astronomia. Biglietti da 10 a 15 euro. Al via il 9 agosto la 29esima edizione del Festival Concertistico Internazionale Organi Storici del Vicentino, un patrimonio da ascoltare. In programma 24 concerti, 5 a Vicenza fino al 22 novembre, con protagonisti organi storici, musicisti internazionali e giovani talenti. Ingresso libero per una rassegna unica. Ci fermiamo qui con questo appuntamento flash, ma torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente lunghe code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia-Est e Desenzano in direzione Venezia. Chiuso lo svincolo di entrata di Brescia-Est in direzione Venezia proprio per questo incidente. Per il traffico intenso in direzione Venezia, code a tratti tra Desenzano e Peschiera del Garda. A4 in direzione Trieste. Si viaggia a rilento per il traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, sempre sulla A4 Venezia Trieste, in direzione Trieste. Nel salutarvi vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: Bene, ma stiamo parlando di televisione. Devo dire che le estati del 1970, del 1980, del 1990 hanno regalato titoli incredibili, alcuni magari nati come fenomeni di massa, altri invece che sono stati inizialmente snobbati per poi essere venerati nel tempo. E quindi oggi stiamo parlando proprio di questo. 1980, John Belushi, The Blues Brothers. Era il giugno di quell'estate lì. Loro hanno creato un mito immortale fatto di soul, inseguimenti distruttivi, ma anche una missione per conto di Dio. Un insuccesso iniziale, pensate, per i costi, diventato uno dei cult planetari più proiettati di sempre.
1: Tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.
10: Senti che musica, senti che successi. E poi oggi stiamo parlando di veri e propri capolavori assoluti nel tempo, ragazzi, perché fortunatamente anche le nuove generazioni stanno riscoprendo un po' tutti questi film. Vuoi non parlare anche dell'aereo più pazzo del mondo, che ha letteralmente inventato un genere ridefinendo la comicità demenziale moderna basata sul vedo non vedo, sul visto e non visto, insomma su gag a ripetizione? Era l'estate del 1980. Si posizionò come il film perfetto proprio per le vacanze e fu un successo clamoroso, pensate, incassando ben 83 milioni di dollari a fronte di un budget minuscolo di soli 3 milioni e mezzo. In Italia però, attenzione, arrivò pochi mesi dopo, nell'ottobre del 1980, conquistando comunque immediatamente il pubblico e diventando poi anche nel tempo un po' un pilastro delle varie repliche televisive.
11: Tutti in centro!

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltre Là, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltre Là, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltre Là, pesca sportiva. Chiosco Oltre Là, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti per oggi mercoledì 22 luglio da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. In apertura una notizia di cronaca dal Veneto: blitz dei carabinieri contro lo spaccio di droghe sintetiche tra le province di Belluno e Treviso. Due arresti e tre denunce, il bilancio delle operazioni condotte nel Feltrino. Sequestrato anche MDPV, un potente psicostimolante considerato ad alto rischio per la salute. Coinvolto nell'indagine anche un veterinario trevigiano. Presidio davanti alla sede ARPAV di Vicenza per chiedere trasparenza sulla bonifica dell'ex Miteni. Alcune associazioni, tra cui Legambiente e CGL Veneto, chiedono di poter partecipare alle conferenze dei servizi. Dopo la sentenza che ha confermato la responsabilità delle multinazionali, le associazioni chiedono una bonifica completa del sito e garanzie sui controlli e sui costi dell'intervento. Il Comitato Tuteliamo la Salute chiede all'ULS 7 Pedemontana di costituirsi al TAR contro il ricorso presentato da Silva SRL per l'ampliamento dell'impianto di Montecchio per il Calcino. Il Comitato richiama i rischi per la salute pubblica, le segnalazioni dei residenti sulle polveri e chiede anche un'indagine epidemiologica sul territorio. L'obiettivo è confermare il no già espresso alla conferenza dei servizi. La messa da Requiem di Giuseppe Verdi cambia location. Domenica 26 luglio alle 21 il grande concerto si terrà nel Duomo di Vicenza e non più in Piazza dei Signori a causa delle previsioni meteo. Protagonisti 120 artisti tra coro e orchestra di Vicenza, coro di Santa Cecilia di Porto Gruaro e solisti internazionali diretti dal maestro Giuliano Fracasso. È tutto con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova per un veicolo fermo, code tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Per traffico intenso in direzione Venezia, rallentamenti tra la A21 e Desenzano. A4 Venezia-Trieste, dalle 22 di oggi fino alle 5 di domani mattina verrà chiusa per lavori la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia, entrata alternativa San Donà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi,

0: Rocky. Radio Vicenza.
1: La radio che parla di te.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Eccoci qua amici, in questo mercoledì noi puntuali arriviamo con Radio Web, è il momento di parlare di tecnologia alla radio. Noi quest'oggi vogliamo farlo e approfondire anche certi argomenti soprattutto legati alla sicurezza, quindi mettetevi comodi, dai, si parte.
0: Radio Vicenza.

Sicurezza, amici, dovete sapere che lo scorso mese di giugno è stato forse uno dei più corposi nella storia di Microsoft, con oltre 200 vulnerabilità che sono state risolte. Ecco, questa non sarà un'eccezione, in quanto l'azienda di Redmond sfrutterà ora ampiamente i modelli di intelligenza artificiale per trovare i problemi di sicurezza dei suoi software. Gli utenti vedranno quindi ancora un numero elevato di patch in ogni rilascio mensili. Ecco, i modelli, diciamo, di intelligenza artificiale più potenti come Claude, Mythos 5 di Anthropic potrebbero essere sfruttati per attività offensive come la ricerca di vulnerabilità e scrittura degli exploit. Dai cybercriminali, quindi, che non certo dormono in questo periodo. Ecco, quindi diciamo che le aziende devono velocizzare un po' la distribuzione di queste patch. Gli stessi modelli poi possono essere utilizzati per attività difensive, ovvero ricerca di vulnerabilità e scrittura delle patch. C'è una soluzione che è stata sviluppata dalla Microsoft e si chiama Multi-Model Agentic Scanning Harness, e questa è, dicevo, un'infrastruttura cloud dedicata e che permette la scansione del codice di Windows 11 utilizzando oltre 100 agenti di intelligenza artificiale che sono specializzati per tipo di bug basati sui migliori modelli di intelligenza artificiale presenti sul mercato. Il sistema che cosa fa? Seleziona le possibili vulnerabilità che vengono diciamo successivamente validate da altri agenti per eliminare i falsi positivi, e gli ingegneri umani poi effettuano quindi il controllo manuale attraverso la riproduzione dei bug e il test delle patch scritte dall'intelligenza artificiale prima della loro distribuzione. E questo è un obiettivo importante, cioè quello di ridurre al minimo l'intervallo di tempo tra la scoperta delle vulnerabilità e il rilascio delle patch. Quindi l'uso dell'intelligenza artificiale porterà sicuramente ad un aumento degli aggiornamenti di sicurezza, quindi le aziende dovranno installare tutto ciò al più presto. Quindi ecco, quando diciamo noi tenete sempre il software aggiornato e anche l'antivirus, mi raccomando, fatelo sempre. You know the hardest.

0: E dopo la musica, amici, restiamo un po' sempre sul pezzo, nel tema, perché questa volta si parla di Spotify, quindi ogni venerdì dovete sapere che c'è Release Radar e serve fino a 2 ore di musica nuova, brani degli artisti che si seguono e tracce da artisti che Spotify pensa possano piacere. Il problema è che, diciamo, tra le scoperte azzeccate ci finiscono anche brani che non c'entrano proprio nulla con i gusti musicali. Adesso Spotify dà più controllo su questa cosa che finisce nelle playlist. Ecco, in cima alla playlist Release Radar appaiono infatti dei filtri selezionabili fino a 5 opzioni visibili contemporaneamente. Tra queste scopri nuovi artisti, schede degli editori, ascolto facile e pop. I filtri che permettono quindi di restringere un po' le raccomandazioni. Meno brani causali, più brani in linea con ciò che si vuole sentire. Oltre ai filtri, Spotify avrebbe anche migliorato il sistema di raccomandazione complessivo di Release Radar. La playlist ha anche quindi un nuovo look con una copertina e header che sono stati ridisegnati. Il rollout è in corso su mobile e desktop, quindi ecco, si stanno vedendo proprio in questi giorni le nuove opzioni che sono in cima alla playlist, che sono già attive. Release Radar, dicevo, esiste già dal 2016, 8 anni di playlist settimanali personalizzate. È il mixtape del venerdì con musica nuova degli artisti amati, mescolata poi con scoperte algoritmi. E i nuovi filtri aggiungono, insomma, un livello di controllo che un po' prima mancava.
1: Radio Vicenza.

andiamo ancora avanti, amici, all'interno di Radio Web. C'è una buona notizia, soprattutto perché so che in tanti utilizzate LibreOffice. Ebbene, la Document Foundation, la realtà che cura il progetto di LibreOffice, avrebbe reso noti in questi giorni i dati finanziari relativi all'anno 2025. La prima cosa che subito ci balza all'occhio è quella che è stata la forte crescita registrata in termini di entrate. Pensate un po', 2.175.997 euro rispetto all'anno precedente. Insomma, nel post del blog che è stato condiviso, dedicato alla report che mette proprio nero su bianco che la fetta più grande è arrivata dalle donazioni messe a disposizione di questo progetto, sia da utenti individuali sia dalle piccole aziende che hanno trovato un beneficio in questo software proposto soprattutto dall'Europa. Beh, è il quinto anno di fila, dovete sapere che questa voce supera il milione di euro, e quindi l'aumento è un po' collegato in modo diretto a quello dei download. Bene così.

0: Non ci fermiamo assolutamente, sì, dopo la musica, amici, Radio Web continua, parliamo questa volta di Windows 11, perché un utente di Reddit chiamato Andrew Boots avrebbe notato qualcosa di strano nella pagina informazione delle impostazioni di Windows 10, elementi visivi di Windows 11 appiccicati sopra l'interfaccia di Windows 10, come proprio un quadro moderno appeso, diciamo, in una stanza barocca. Insomma, i bordi arrotondati, diciamo, di Windows 11 accanto agli angoli squadrati di Windows 10, due epoche di design Microsoft che coabitano nella stessa pagina senza che nessuno abbia pensato di armonizzarle. Il post avrebbe ricevuto molti upvote, ecco, gli utenti concordano, è brutto. Microsoft comunque sta modernizzando, diciamo, degli elementi dell'interfaccia di Windows 10, incluso lo spinner dell'era Windows 8 e la finestra di dialogo esegui usando dei componenti di design di Windows 11, ma il risultato sulla pagina informazioni è un po' un mosaico di due linguaggi visivi diversi che non comunica tra loro. L'utente quindi avrebbe provato un po' a ripristinare il design originale, ma non c'è stato proprio nulla da fare. Windows 10 non è più ufficialmente supportato, a parte gli aggiornamenti di sicurezza estesi. Microsoft ha ormai poche ragioni per investire del tempo nella coerenza visiva di un sistema operativo che vuole, insomma, che prima o poi noi abbandoniamo. Il focus dell'azienda ora è su Windows 11, sull'intelligenza artificiale e su Copilot, e recentemente è emerso che Redmond sta proprio lavorando su un sistema operativo Windows AI che è proprio basato sul web, che sarà veramente una grande rivoluzione.
1: Radio Vicenza,

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Ebbene sì, carissimi, Radio Web anche oggi volge al termine in questo mercoledì. Noi ci fermiamo, è tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ancora un grazie per averci seguito. E per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme, come sempre, il nostro contatto che sarà rinnovato. A domani vi aspetto sempre qua, alla solita ora, mi raccomando.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377 511 2796. Osteria a Roma, via Ponte.

0: pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Radio Vicenza. Ecco il meteo per città e provincia. Prosegue una fase di tempo nel complesso stabile. Oggi il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento nelle ore più fresche. Il rischio di pioggia resta molto basso, limitato a qualche isolato e breve fenomeno tra la notte e i rilievi nel pomeriggio. Le temperature minime saranno pressoché stazionarie, mentre le massime in pianura subiranno un lieve calo, con valori attesi su Vicenza intorno ai 31-33 gradi. Domani, giovedì, avremo una maggiore variabilità. Mattinata ancora in buona parte soleggiata, ma nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità soprattutto sulle prealpi vicentine e sull'altopiano di Asiago, dove saranno possibili rovesci e temporali. In serata non si esclude qualche locale sconfinamento anche verso la pianura vicentina. Venerdì è atteso un nuovo miglioramento, con cielo in prevalenza poco nuvoloso con ampie schiarite. È tutto per il meteo da Radio Vicenza, l'augurio di una buona giornata e l'invito a rimanere sintonizzati con la nostra informazione.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
1: Radio Vicenza, top, Ove Tops, il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio, si presenta regolare in questi minuti il traffico sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo dell'A23 Palmanova Tarvisio. Fino alle 15.30 di quest'oggi è possibile l'interruzione della fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Zugliano Est e Zugliano Ovest. Pertanto potrebbe non essere effettuata la somministrazione di cibo e bevande e potrebbe non essere erogato alcun tipo di carburante. Magni e Market comunque sono aperti. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit. No.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Eccoci, eccoci, spingi lì che si apre l'ombrellone. Bene, ci siamo anche oggi, metà settimana, mercoledì. Fammi vedere un po', non ho ancora fatto in tempo a dare un'occhiata alle notizie di oggi. Intanto ringrazio la redazione che le ha preparate. Sì, direi che sono davvero curiose. E allora si può partire, sono le chiacchiere da ombrellone di Tipi da spiaggia.
1: Partiti!

o per gli amanti di, delle stelle cadenti, dove sì, è bene esprimere un desiderio, ma poi è anche bello vedere la stella cadente, no? Quell'attimo che va colto, è così anche molto romantico. Beh, gli avvistamenti di meteore, che poi sono quelle che insomma spesso fanno anche sì che si siano delle stelle cadenti, ecco, sono raddoppiati nei primi tre mesi del 2026 rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Ecco, c'è, pensate, c'è una società, un'associazione americana per le meteore, e questi sono sempre lì con il naso all'insù. Detto, non sappiamo come mai. Ecco, speriamo sia di buon auspicio, magari per la notte delle stelle cadenti, ad agosto.

0: di te.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

immagini, video che arrivano da questa grande fiera di Shanghai, fiera, io la chiamerei la fiera del futuro, perché lì si vedono le tecnologie che ci cambieranno la vita prossimamente, ma molto presto. C'è ad esempio questa azienda cinese, si parla spesso di robot umanoidi, li abbiamo visti, no, a ballare, adesso fanno di tutto e di più, giocano a ping pong, ma sono sempre dei robot, cioè vedi che sono dei robot. Beh, questa azienda cinese ha presentato un volto robotico capace di strizzare gli occhi, di sbattere le palpebre e di osservare l'ambiente circostante con delle espressioni che sono del tutto simili a quelle umane. Ma io ho visto il video, è impressionante.

0: Estate L'Oreal.
1: Tipi da spiaggia.
2: Estate, estate.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sono molti gli appuntamenti, soprattutto sulle località turistiche, sì, proprio sulle località, nel senso che sono lì che volano sopra, appuntamenti con le frecce tricolori, come succede del resto ogni anno. In molte spiagge c'è la possibilità di assistere a questo spettacolo incredibile, orgoglio italiano. Beh, sappiamo, non sono le uniche, sono i migliori, e questo lo possiamo dire, ma ce ne sono anche altre pattuglie acrobatiche in giro per il mondo. Ad esempio, gli americani hanno le Blue Angels, gli angeli blu, che si sono esibiti qualche giorno fa su una spiaggia in Florida. Ma insomma, non lo so se hanno sbagliato qualcosa o se l'hanno fatto apposta, per fare uno scherzetto a chi era lì sotto, ma in questo volo radente hanno fatto volare via i cappelli, le sedie, gli ombrelloni e le tende dei bagnanti. Io immagino lo spavento.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia e gli scontri alla manifestazione di Bologna e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va l'attacco oggi in un'intervista alla premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
6: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
5: Si acuisce la crisi mediorientale funestata dalla 10ª notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se non faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: La guerra USA-Iran conta l'11ª notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari. Quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele-Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
5: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiderà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buon pomeriggio, si presenta regolare in questi minuti il traffico sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo dell'A23 Palmanova Tarvisio. Fino alle 15:30 di quest'oggi è possibile l'interruzione della fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Zugliano Est e Zugliano Ovest. Pertanto potrebbe non essere effettuata la somministrazione di cibo e bevande e potrebbe non essere erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market comunque sono aperti. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
1: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Quanto è bello viaggiare in aereo, a me piace tantissimo, cioè sali in aereo, poi dopo qualche ora sei da tutt'altra parte d'Europa o del mondo, e questo io lo trovo fantastico, bellissimo, sempre che tutto funziona a meraviglia, nel senso adesso non facciamo i tragici, ma può capitare che magari, ecco, non arriva a destinazione il bagaglio. Beh, sono più di 2.800.000 bagagli degli italiani che sono stati smarriti o purtroppo in qualche caso anche rubati nell'ultimo anno. Sono davvero tantissimi, 2.800.000, non è poco, e sicuramente adesso con le tecniche che ci sono per il rintracciamento dei bagagli, codice a barre e così via, poi molto spesso si tratta di qualche piccolo ritardo, cioè non arriva adesso ma arriva magari con il volo successivo. Certo è fastidioso, ma comunque magari arriva a destinazione. Speriamo, io vi auguro a chi deve viaggiare che con voi viaggi bene anche il bagaglio.

0: hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
1: Abbiamo parlato di moda, non ancora, eh. Ricordo che ieri abbiamo parlato dell'infradito, che sono tornate di moda e sono il cult, il must have dell'estate 2026. Un'altra cosa che è tornata di moda, questo anche grazie o per colpa del caldo, è il ventaglio. Il ventaglio, da quelli vintage a quelli modernissimi, insomma, con delle linee ultramoderne. Insomma, il ventaglio, ma soprattutto per le donne, insomma, noi maschietti, il ventaglio, non lo so, suona male.

0: Pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Aliper. La tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca,

0: 08 social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

I giapponesi, se non ci fossero, dovremmo inventarli, perché poi sono loro ad inventare le cose più strane, più incredibili. Io li ringrazio sempre, perché hanno le idee più fantasiose. Allora, adesso cosa hanno progettato? Anche lì hanno caldo, hanno troppo caldo, e allora pensate un po', in Giappone hanno progettato questa cabina di raffreddamento. Praticamente, ecco, il frigorifero per gli esseri umani, cioè sta cabina tipo frigorifero. Io penso il primo prototipo avranno preso un frigorifero vero e proprio, no? Con il seggiolino entri, chiudi lo sportello, in pochi minuti abbassi la temperatura corporea. Certo, insomma, non è qualcosa che risolve il problema definitivamente, ma ci si può rinfrescare anche in questo modo.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati su Radio Vicenza, ecco le previsioni meteo per città e provincia. Una fase di tempo più fresco e variabile interessa il Veneto. Oggi e domani avremo condizioni nel complesso buone, con qualche annuvolamento soprattutto sui rilievi vicentini e possibilità di brevi rovesci pomeridiani su prealpi e pedemontana. A Vicenza città e in pianura temperature con minime intorno ai 18-20 gradi e massime sui 28-29 gradi, venti deboli e clima più gradevole rispetto ai giorni scorsi. Sabato giornata un po' nuvolosa ma senza particolari problemi, possibili schiarite e temperature stabili. Domenica invece il tempo è destinato a cambiare, una nuova perturbazione porterà molte nubi, piogge e possibili temporali anche sulla provincia di Vicenza. Le temperature caleranno con massime tra 24 e 26 gradi. In sintesi, qualche giornata ancora tranquilla, ma attenzione al peggioramento di domenica con un ritorno dell'instabilità. Da Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Music. Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Non so innamorato.

Davvero strana e incredibile, certe volte gioca di quegli scherzi che manco un film riesce ad immaginare. È la storia di questo premio del Super Enalotto, non poco, è una vincita da quasi 600.000 euro, qualcosa che ti cambia assolutamente la vita. È stata realizzata a Bari lo scorso 14 maggio in una tabaccheria del quartiere Libertà e beh, dopo due mesi il fortunato giocatore ancora non ha ritirato questo premio, ha centrato il 5+1, ma i 596.000 euro sono ancora lì, attenzione, perché se non li ritira del termine, che è per il prossimo 12 di agosto, i soldi potrebbero tornare all'erario, quindi un po' a tutti noi che non ci dispiace, mi dispiace per lui però, cioè, no, perché quando c'è un colpo di fortuna così e poi semplicemente dimenticartene, magari è davvero un brutto scherzo.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna, insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 22 luglio. La Cassazione ha confermato la condanna di un blogger vicentino ritenuto responsabile per non aver rimosso commenti diffamatori pubblicati dagli utenti sotto un suo post del 2018. I giudici hanno chiarito che non esiste un obbligo di controllo preventivo dei commenti, ma chi gestisce un blog deve intervenire tempestivamente una volta venuto a conoscenza di contenuti vivi. Danni da maltempo ieri nel Vicentino, forti temporali hanno provocato disagi in diverse zone della provincia. A Torri di Quartesolo un pioppo è caduto all'imbocco della tangenziale in direzione Vicenza, invadendo la carreggiata e causando rallentamenti al traffico. Tra Cornedo e Valdagno si è invece abbattuta una violenta grandinata con chicchi di grandi dimensioni. Violenta grandinata nel pomeriggio di ieri anche sull'altopiano di Asiago, accompagnata da forte vento e da un'intensa colata di acqua e ghiaccio che ha colpito soprattutto la zona artigianale di Asiago, estendendosi fino a Gallio. Il fenomeno era stato anticipato dall'allerta gialla della Protezione Civile. Il comune di Vicenza punta sulle aste telematiche per vendere il proprio patrimonio immobiliare. Affidato a Zucchetti Software Giuridico, il servizio per la gestione online della vendita di 32 immobili comunali. L'obiettivo è rendere le procedure più trasparenti, efficienti e aperte ad un numero maggiore di acquirenti, accelerando il piano delle alienazioni. È stata prorogata alle 12 di lunedì 27 luglio la scadenza per presentare progetti a sostegno della candidatura di Bassano del Grappa a Capitale Italiana della Cultura 2029. L'avviso è aperto ad enti, associazioni, scuole, imprese, fondazioni, gruppi informali e cittadini. Si possono candidare sia iniziative già avviate sia nuovi progetti. Era l'ultima notizia per questa edizione Flash. Ritorniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben trovati al nuovo appuntamento. Non sono giunte in redazione segnalazioni di disagi, gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste, per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia. Entrata alternativa consigliata a San Donà di Piave. Sempre sulla 4 Venezia-Trieste, inoltre vi ricordiamo che nella giornata di venerdì 24 luglio ci sarà l'apertura delle nuove aree di parcheggio di Fratta Nord e Fratta Sud, localizzate rispettivamente la prima in direzione Venezia e la seconda in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Ma su certe cose noi dovremmo prendere esempio, prendere spunto dagli orientali. Ad esempio a Singapore hanno avuto un'idea che secondo me è geniale. Allora, il problema delle persone anziane che insomma con il passare degli anni si diventa sempre più rigidi, se si rischiano delle cadute molto spesso in casa e molto spesso con dei traumi che diventano magari in certi casi fatali o molto importanti. Ecco, a Singapore hanno organizzato questo corso di parkour per settantenni, in realtà non soltanto per settantenni, ma anche insomma, si va dai 50 ai 70 anni. Sapete cos'è il parkour, no? Quando si salta da una parte all'altra, qualcuno lo fa all'aperto, da un tetto all'altro e così via. Beh, in palestra si può fare questo, saltando da un ostacolo all'altro, e l'obiettivo non è quello di eseguire acrobazie spettacolari per queste persone, insomma, con un'età avanzata. Adesso non volevo dire vecchi, perché assolutamente non si parla di vecchi, ma si parla di persone, insomma, che logicamente non sono più con il fisico dei ventenni. Ecco, ma si tratta, dicono, di imparare movimenti utili per prevenire le cadute e migliorare l'equilibrio, la coordinazione, mantenere il corpo allenato, e quindi fa molto bene alla salute. Chissà che magari anche qui da noi, magari qualche palestra prende ispirazione.

Io l'ho scoperto qualche anno fa in un lago, precisamente, se non sbaglio, al lago di Levico in Trentino. Ho scoperto questa cosa particolare che attuano alcune cantine vinicole, che fanno questi grandi contenitori pieni di bottiglie di vino e li mettono lì sul fondale del lago a maturare, perché sembra che lì, ecco, ci sia la temperatura ideale del vino, che poi si va a stappare, è particolarmente pregiato. Beh, non soltanto vino, ma in Svizzera hanno pensato bene di creare anche questa grande sfera d'acciaio sul fondale di un lago, dove hanno parcheggiato lì, ecco, per questo particolare processo di invecchiamento subacqueo, ben 230 litri di gin, ecco, immersi in questa grande sfera d'acciaio. E beh, qualcuno se l'è rubata, eh. A quest'ora è lì che si beve gin tonica raffica.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
3: Beh, sempre 30.
4: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
3: Solo da lì.
4: Solo da lì e all'Iper, perché lì migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
8: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Ehi tu, che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.

0: c'è la grande musica nel pomeriggio di Radio Vicenza, tra poco anche la viabilità, situazione del traffico a Vicenza e provincia.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Traffico scorrevole al momento sulle strade e autostrade della regione. Di lieve rilevanza rallentamenti per lavori sulla A4 Milano-Venezia tra le uscite di Soave e Montebello in direzione Venezia. Nella zona del Veronese sono ancora in corso lavori sulla statale 434 Transpolesana. Si viaggia dunque su sede stradale ridotta in alcuni tratti tra San Giovanni e Lupatoto e San Pietro di Morubio nei due sensi di marcia. Frequente la formazione di code nelle ore di maggior traffico. Per concludere segnaliamo lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova. Dalle 21 di oggi chiuso il tratto tra Rovigo e Boara verso Padova. Termine lavori previsto per le 5 di domani mattina. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

parliamo di tendenze del web, e quando c'è una tendenza arriva anche la controtendenza, cioè proprio il fare assolutamente il contrario. E sta spopolando sul web questa tendenza che si chiama Girls Dinner Diaries. Come funziona? Praticamente si postano su Instagram delle foto di cene che sono proprio pessime, cioè con cibi preparati un po' a caso, come capita un po' nelle case di tutti noi, no? Quando arrivi lì che sei di fretta, non sai cosa mangiare, ti arrangi in maniera anche un po' triste a volte, no? Ecco, questa nuova tendenza sta proprio nel pubblicare questa preparazione della tavola e del cibo molto molto terra terra, molto arrangiata alla come si può, ecco, proprio in opposizione all'estetica perfetta del food blogging, quello che viene chiamato food blogging, dove il cibo è bellissimo, preparatissimo, curato nei minimi dettagli. Ecco, adesso no, sta cosa non va più, è giusto.

0: Oh, ne avrei io di cose da pubblicare. Quante volte il pranzo, la cena, il nostro pasto, ma penso un po' tutti, è un po' arrangiato velocemente lì, dai, in 5 minuti si tira fuori dal frigorifero quello che c'è e si mangia senza tanti riti. Ecco, è la nuova tendenza di Instagram. Siamo arrivati, saluti anche per questo mercoledì. Grazie, dai che è tutto, ci risentiamo domani. Ciao da Ivano Visonà.
1: Pipi da spiaggia.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 347-04-7708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta è la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Conoscenza. O'clock.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Eccoci ancora insieme con nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo mercoledì 22 luglio. La Cassazione ha confermato la condanna di un blogger vicentino per non aver rimosso commenti diffamatori pubblicati dagli utenti sotto un suo articolo. La Suprema Corte chiarisce nessun obbligo di controllare preventivamente ogni intervento, ma quando si viene a conoscenza di contenuti offensivi bisogna intervenire rapidamente. Al San Bortolo di Vicenza nascono ogni anno circa 155 bambini da gravidanze ad alta complessità, seguite da una super equipe di specialisti. Ostetrici, neonatologi e altri professionisti lavorano insieme per affrontare i parti più delicati, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'ospedale come centro di riferimento per tutta la provincia, anche per Bassano e Sant'Orso. Al VI Bootcamp 2026, il progetto dedicato ai giovani tra i 15 e i 19 anni per aiutarli a scoprire attitudini, opportunità formative e mondo del lavoro. L'iniziativa, promossa dal comune di Mussolente, coinvolge 23 comuni. Gli appuntamenti si svolgono a Bassano, in Villa Angaran San Giuseppe, e a Lusiana Conco, alla Casa Alpina del Verde. Sabato 25 luglio alle 21:15 il Castello di Romeo di Montecchio Maggiore ospita il terzo appuntamento della rassegna Simposi, la divulgazione in scena. Protagonista il matematico e scrittore Pier Giorgio Odifreddi con lo spettacolo Dalla Terra alle Lune, un viaggio tra scienza, filosofia e astronomia. Biglietti da 10 a 15 euro. Al via il 9 agosto la 29esima edizione del Festival Concertistico Internazionale Organi Storici del Vicentino, un patrimonio da ascoltare. In programma 24 concerti, 5 a Vicenza fino al 22 novembre, con protagonisti organi storici, musicisti internazionali e giovani talenti. Ingresso libero per una rassegna unica. Ci fermiamo qui con questo appuntamento flash, ma torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, per traffico intenso, segnaliamo code tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. Per lo stesso motivo si rallenta sul tratto Venezia-Padova della 4 tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza, ecco le previsioni meteo per città e provincia. Una fase di tempo più fresco e variabile interessa il Veneto. Oggi e domani avremo condizioni nel complesso buone.

0: con qualche annuvolamento soprattutto sui rilievi vicentini e possibilità di brevi rovesci pomeridiani su Prealpi e Pedemontana. A Vicenza città e in pianura temperature con minime intorno ai 18-20 gradi e massime sui 28-29 gradi. Venti deboli e clima più gradevole rispetto ai giorni scorsi. Sabato giornata un po' nuvolosa ma senza particolari problemi, possibili schiarite e temperature stabili. Domenica invece il tempo è destinato a cambiare. Una nuova perturbazione porterà molte nubi, piogge e possibili temporali anche sulla provincia di Vicenza. Le temperature caleranno con massime tra 24 e 26 gradi. In sintesi, qualche giornata ancora tranquilla, ma attenzione al peggioramento di domenica con un ritorno dell'instabilità. Da Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
1: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News. Edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti per oggi mercoledì 22 luglio da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. In apertura una notizia di cronaca dal Veneto: blitz dei carabinieri contro lo spaccio di droghe sintetiche tra le province di Belluno e Treviso. Due arresti e tre denunce, il bilancio delle operazioni condotte nel Feltrino. Sequestrato anche MDPV, un potente psicostimolante considerato ad alto rischio per la salute. Coinvolto nell'indagine anche un veterinario trevigiano. Presidio davanti alla sede ARPAV di Vicenza per chiedere trasparenza sulla bonifica dell'ex Miteni. Alcune associazioni, tra cui Lega Ambiente e CGL Veneto, chiedono di poter partecipare alle conferenze dei servizi. Dopo la sentenza che ha confermato la responsabilità delle multinazionali, le associazioni chiedono una bonifica completa del sito e garanzie sui controlli e sui costi dell'intervento. Il Comitato Tuteliamo la Salute chiede all'ULSS7 Pedemontana di costituirsi al TAR contro il ricorso presentato da Silva SRL per l'ampliamento dell'impianto di Montecchio Precalcino. Il Comitato richiama i rischi per la salute pubblica, le segnalazioni dei residenti sulle polveri e chiede anche un'indagine epidemiologica sul territorio. L'obiettivo è confermare il no già espresso alla conferenza dei servizi. La messa da Requiem di Giuseppe Verdi cambia location. Domenica 26 luglio alle 21 il grande concerto si terrà nel Duomo di Vicenza e non più in Piazza dei Signori a causa delle previsioni meteo. Protagonisti 120 artisti tra coro e orchestra di Vicenza, coro di Santa Cecilia di Porto Gruaro e solisti internazionali diretti dal maestro Giuliano Fracasso. È tutto con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si procede in coda tra il Terraglio e il bivio per l'A27 in direzione Trieste. Su questa stessa carreggiata inoltre viene segnalato un incidente tra il Terraglio e il bivio per il raccordo Marco Polo. Sempre in direzione Trieste, sul tratto Venezia-Padova della 4, rallentamenti tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Vi informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, per lavori verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia. Entrata alternativa consigliata a San Donà di Piave. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico scorrevole al momento sulle strade e autostrade della regione. Di lieve rilevanza rallentamenti per lavori sulla A4 Milano-Venezia tra le uscite di Soave e Montebello in direzione Venezia. Nella zona del Veronese sono ancora in corso lavori sulla statale 434 Transpolesana. Si viaggia dunque su sede stradale ridotta in alcuni tratti tra San Giovanni e Lupatoto e San Pietro di Morubio nei due sensi di marcia. Frequente la formazione di code nelle ore di maggior traffico. Per concludere segnaliamo lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova. Dalle 21 di oggi chiuso il tratto tra Rovigo e Boara verso Padova. Termine lavori previsto per le 5 di domani mattina. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: E Radio Ascolti.
1: Radio Vicenza.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Pubblicità.
5: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
6: Beh, sempre 30.
7: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
6: Solo da lì.
7: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
8: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: E ora dello sconto alla rovescia.
5: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno. Da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. L'ULS 8 Berica ha confermato un caso di infezione da West Nile all'Onigo. La paziente, che non ha effettuato viaggi all'estero, è in isolamento domiciliare e le sue condizioni sono buone. Il contagio è stato accertato all'ospedale di Vicenza dopo una sindrome febbrile persistente. L'ULS precisa che non sono previste disinfestazioni straordinarie e ricorda che il virus si trasmette attraverso la puntura della zanzara comune infetta, non da persona a persona. La Cassazione ha confermato la condanna di un blogger vicentino per non aver rimosso commenti diffamatori pubblicati dagli utenti sotto un suo articolo. La Suprema Corte chiarisce nessun obbligo di controllare preventivamente ogni intervento, ma quando si viene a conoscenza di contenuti offensivi bisogna intervenire rapidamente. La provincia di Vicenza centra l'obiettivo PNRR per l'edilizia scolastica. Spesi il 100% dei fondi assegnati, quasi 38 milioni di euro per 14 interventi nelle scuole superiori. 13 cantieri sono già conclusi, l'ultimo sarà terminato entro fine agosto. Il presidente Andrea Nardin parla di un risultato che pone Vicenza ai vertici nazionali per le risorse europee. Elezioni provinciali a Vicenza per Andrea Turetta, presidente della Consulta dei piccoli comuni di Anci Veneto. Prima di ogni scelta bisogna ascoltare i piccoli comuni che rappresentano la maggioranza del territorio e affrontare le difficoltà quotidiane di sindaci e amministrazioni. L'invito è ad evitare propaganda e puntare su un confronto serio e condiviso. Sono partiti a Vicenza i lavori di messa in sicurezza delle mura d'argine del Bacchiglione a monte del ponte di Viale d'Alviano. L'intervento, finanziato dalla regione con 1.200.000 euro, interesserà 220 metri di sponda. I lavori, affidati al genio civile, dureranno tra 6 e 8 mesi e serviranno a contrastare erosione e rischio idrogeologico. Il centro civico Ferrovieri di Vicenza riapre completamente rinnovato. Inaugurazione sabato 25 luglio alle 11, con una festa aperta a tutti che proseguirà anche domenica 26. Il comune ha investito 800.000 euro per riqualificare lo storico edificio di via Vaccari, con interventi sul tetto, facciate, interni e accessibilità. Entra nel vivo la demolizione dell'ex fonderia Dallicani ad Altavilla Vicentina, storico stabilimento lungo la statale 11. Al posto degli edifici, nell'area dell'incrocio, sorgerà una nuova rotatoria per migliorare sicurezza e viabilità. Più all'interno è previsto invece un centro logistico destinato a SDA Poste Italiane. Giovedì 23 luglio a Marano Vicentino in Piazza Silva si terrà una serata di solidarietà e impegno civile denominata Io sono Evans, aperitivo solidale in difesa dei diritti delle persone. L'iniziativa nasce per sostenere il calciatore Evans Ogbaje, vittima di discriminazioni. L'invito è a partecipare con abiti colorati, simbolo di inclusione e rispetto. Ed ora il calcio, brutte notizie per i Lanerossi Vicenza. L'attaccante Frank Sajou ha riportato una lesione miotendinea al retto femorale sinistro. Nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori accertamenti per definire i tempi di recupero. Sul fronte mercato invece è ufficiale la cessione in prestito del giovane attaccante Jacopo Romeo, classe 2006, all'Arzignano Valchiampo fino al termine della stagione. Termina qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sull'A4 segnaliamo code per incidente tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Trieste. Su questa stessa carreggiata poi le code proseguono tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Traffico incolonnato anche sulla carreggiata opposta tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13. A causa del traffico intenso, incolonnamenti vengono segnalati tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano e per lo stesso motivo sulla carreggiata opposta si procede a rilento tra Somma Campagna e Verona Sud. Infine, sulla tangenziale di Mestre, code tra la Castellana e Venezia in direzione Padova e tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.
11: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Devo dire che siamo partiti veramente in maniera, con queste sonorità, Mario Lambada, Fred De Palma, vabbè, è una canzone che risale, diciamo, all'anno scorso, però le sonorità sono tipiche estive. Adesso c'è, cos'è, La testa gira? La testa gira, come è sempre di Fred De Palma, che marrone. Siamo fuori stagione, siamo fuori stagione, non ci sono i marroni in questo periodo. No, invece è una canzone che purtroppo, per fortuna, devo dire, suono anch'io nelle serate, perché comunque sono le classiche sonorità estive che effettivamente non possono assolutamente mancare. Dai, su, andiamo in base che facciamo i saluti. Siamo già alla fine, dico io, no, siamo alla fine. Beh, sono saluti anche questi, voglio dire, no? State belli, buoni, freschi e profumati. Io vi saluto. E sintonizzati. Allora, buona serata, buon pomeriggio. Beh, fuori c'è il sole, non si capisce, d'estate è un po' difficile. Buona serata, buon pomeriggio. Sono le 19:16, qualunque emozione temporale voi stiate vivendo, ben sintonizzati sulla di Vicenza, mettetela un po' come volete. Buon pomeriggio, buona serata, fate voi. Allora, io vi dico buona serata, benvenuti, questa è Radio Vicenza. Quest'oggi, mercoledì 22 luglio 2026, siamo pronti per partire con il classico appuntamento del mercoledì. Radio Vicenza Party, per gli amici Radio VIP, che poi, noi diciamo sempre Radio VIP, qualcuno dice, ma Radio VIP, ma perché Radio VIP? No, Radio VIP sta per Radio Vicenza Party. Insomma, dico, un po' di fantasia, no? Allora, cosa vi voglio dire? Beh, avrei tante cose da dire. Beh, intanto questa sera qui in radio abbiamo un po' di festa. Abbiamo Dado DJ, vice direttore di Music Salam, Orazio Voice, che poi avremo anche qui, il nostro buon... ammonito? Perché?
1: Ha preso la munizione.
0: Perché?
1: Ultimamente è assente.
0: Ma sai che lui è un piccione viaggiatore. È sempre in giro per il mondo.
1: Leo Sbrindolon,
0: detto proprio alla vicentina così, Leo Sbrindolon. Vabbè, poi chi abbiamo di là? Abbiamo il nostro buon Martino Montagna, abbiamo Valentina Laruzza, importantissima, seguite i nostri social di Radio Vicenza, perché troverete le pillole di Valentina Laruzza, le pillole di Laruzza, chiaramente inerenti allo sport e soprattutto all'ane. Ne abbiamo da raccontare, ma semmai ne parleremo nel corso del programma. Allora, giusto per cominciare e chiudere queste chiacchiere, io vi do le coordinate per mettervi in contatto diretto con noi. Fatelo adesso, fatelo ora. 371 1200 116. Messaggio.

0: Siamo partiti con un successo targato 2024 per Camilla Cabello. Camilla Cabello, questa Hot Uptown. Allora attenzione, perché abbiamo pochi secondi e se abbiamo già le luci rosse che si sono accese, io volevo salutare un amico che si chiama Bruno. E noi ci incontravamo in un locale a Schio, il Rubik, che ahimè adesso non c'è più, ma abbiamo fatto veramente delle belle serate. Ciao Bruno, ci lasciamo, piccola pausa, ci risentiamo frappè.
1: Pubblicità. A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

chiama Anamena e Lola Indigo con Patitoa. Allora, come va? Come va, eh? Allora, vi ricordo che alle 19.40 avremo l'appuntamento con le previsioni meteo ufficiali dalla nostra redazione giornalistica, come sempre capitanata dal nostro buon Martino Montagna. Ci aggiornerà su quello che succederà per la prossima giornata di domani, ma attenzione, battaglione, non solo di domani, ma cominceremo a dare un'occhiata a quello che poi sarà il prossimo weekend. La grande musica di Radio VIP, adesso c'è Shakira.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza, ecco le previsioni meteo per città e provincia. Una fase di tempo più fresco e variabile interessa il Veneto. Oggi e domani avremo condizioni nel complesso buone, con qualche annuvolamento soprattutto sui rilievi vicentini e possibilità di brevi rovesci pomeridiani su prealpi e pedemontana. A Vicenza città e in pianura temperature con minime intorno ai 18-20 gradi e massime sui 28-29 gradi, venti deboli e clima più gradevole rispetto ai giorni scorsi. Sabato giornata un po' nuvolosa ma senza particolari problemi, possibili schiarite e temperature stabili. Domenica invece il tempo è destinato a cambiare, una nuova perturbazione porterà molte nubi, piogge e possibili temporali anche sulla provincia di Vicenza. Le temperature caleranno con massime tra 24 e 26 gradi. In sintesi, qualche giornata ancora tranquilla, ma attenzione al peggioramento di domenica con un ritorno dell'instabilità. Da Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Music. Radio Vicenza, top of the tops.

Senti che roba! Abbiamo lasciato il nostro buon Martino Montagna con l'appuntamento meteo e beh, insomma, dovete sempre ascoltare Radio Vicenza perché trovate sempre l'informazione giusta e soprattutto gli appuntamenti meteo che ci danno un'idea di quello che sarà poi chiaramente il giorno dopo oppure il fine settimana se siamo vicini al fine settimana. 371-1200-116 per mettervi in contatto diretto con noi. Devo fare un po' di saluti WhatsApp, ma datemi tempo perché di là abbiamo un po' di confusione. Il mercoledì sera la festa è qui, la festa sì è proprio qui. Adesso è per quello che ogni tanto sparisco dal microfono, non preoccupati, ci sono, ma la bella musica di Radio Vicenza quella c'è sempre.

0: Di che anno è questa? Di che anno è? Ah, del 2026? Oh, che bello! Madonna con Densetteria. Cosa abbiamo? Ci dobbiamo lasciare. Vabbè, avevo preparato. Niente. Non si può.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Quanto vale la tua carta fedeltà?
4: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
3: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
4: Ali migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Noemi, questa è Bianca. Allora attenzione, perché abbiamo già l'informazione pronta, ma attenzione, io volevo fare un salutone a Guido. A Guido di Brenzone sul Garda ci ha mandato un bel messaggio, un grande saluto al grande Andrea, è troppo buono, da parte di Guido di Brenzone sul Garda, provincia di Verona. Un grande abbraccio, la radio fa vivere la musica per sempre e non muove mai la bella musica. Anzi, no, no, scusate, non muore mai la bella musica. Vabbè. No, ho pochi secondi, dato che quando leggi messaggi così che mancano, hai le lucette rosse che si accendono. Poi succedono queste cose. Comunque la radio fa vivere la musica per sempre e non muore mai, soprattutto la bella musica. Adesso ce l'abbiamo fatta. Grazie Guido. Noi naturalmente ti invidiamo sempre, perché tu abiti in un posto spettacolare, perché ci sono passato più volte. Brenzone sul Garda è veramente uno spettacolo. Poi insomma, devo dire, Lago di Garda, insomma, non è che c'è molto da dire. Ci lasciamo qualche minuto.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 20 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Al vaglio degli inquirenti, nuovi video girati dai residenti prima e dopo l'intervento degli agenti. Poi il vero e proprio fermo, il morso dell'uomo alla gamba di un poliziotto e l'utilizzo dello spray al peperoncino da parte degli agenti. Un contenimento particolarmente violento, con l'uomo schiacciato a terra e poi morto senza che nessuno, neanche degli operatori, intervenisse, che ha suscitato le proteste di piazza a Bologna e le accuse alla polizia di metodi violenti. Oggi la difesa delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'interno Piantedosi.
6: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità.
5: A distanza di due mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio nel centro di Modena, non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre persone rimaste ferite quel 16 maggio. Con la morte della 55enne si aggrava la posizione del 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri, che si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, ha scritto il magistrato di sorveglianza di Torino, Elena Massucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. La moglie 72enne ha chiesto la grazia, richiesta sostenuta da tutta la maggioranza di governo, mentre le opposizioni e anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati denunciano un clima di intimidazione nei confronti della magistratura. Dagli incendi alle violente grandinate, il maltempo continua a mettere sotto pressione il paese, seppur con scenari molto diversi da nord a sud. Il servizio di Nicola Compagnone.
7: L'Italia divisa in due dal meteo, temporali e grandinate al nord, caldo intenso al centro-sud, anche se un po' più attenuato. Oggi infatti sono solamente 6 le città da bollino rosso contro le 18 di ieri. Rimane però l'emergenza incendi nel meridione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate in via precauzionale. Preoccupazione anche per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di giochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, evacuate alcune stanze, non si registrano fortunatamente feriti. E poi, come dicevamo, c'è un'Italia con condizioni meteo molto diverse. Stamattina una nuova ondata di maltempo ha colpito il Ferrarese, con pioggia, grandine e forti raffiche di vento soprattutto nelle frazioni e nell'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13, dove numerose auto hanno riportato il parabrezza in frantumi. Una 60 di persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite causate dalla grandinata che ieri sera ha colpito la costa della provincia di Ascoli Piceno.
5: Ed è tutto per oggi, buona serata.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che sulla A4 Venezia-Trieste, per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia. Entrata alternativa consigliata San Donà di Piave. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, grazie per averci seguita, più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

Radio VIP Vicenza Party, che non è solo i grandi successi del momento, ma diamo sempre un'occhiata a quelli che sono stati anche gli anni passati. Qui siamo nel 2021 insieme a Maroon 5 con questa Lost, un genere devo dire un po' non proprio consono, diciamo, per i Maroon 5, che fanno sempre un genere un po' più allegro.

0: E come diceva il nostro buon Ivano Visonà, in tipida spiaggia quest'oggi, dopo le 15, dalle 15 alle 17, anzi dalle 14 alle 17, vabbè, comunque a parte quello, stava appunto elencando quali sono le tendenze moda di quest'estate, dell'estate 2026. C'è una tendenza che effettivamente a me piace molto, perché sono tornate, non sono mai sparite, ma adesso sono tornate proprio i must, la tendenza d'estate. Le infradito. Le savate e infradito. Savatoni. Allora, devo dire che questa è una cosa che mi piace molto, perché insomma, soprattutto con il lavoro che faccio, dove sono tendenzialmente sempre molto, diciamo, vestito.
1: Ne sono testimone.
0: Molto vestito.
1: Ne sono testimone.
0: Il fine settimana poter andare via con le infradito.
1: Sono testimone, ho detto. Quando mi arrivi con lo scooter, le pantaloncini corti, sei l'infradito.
0: Assolutamente sì, visto che devo dire che durante la settimana, per regolamenti aziendali, devo essere abbastanza coperto. Non ho un bel décolleté, però.

0: pubblicità.
1: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30.
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e a Liper, perché a lì migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABVicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Si chiama Trinix e Mary Froze con questa Valtimora. Che poi questo genere chiaramente viene così chiamato Afro House. Non so se è una cosa che è nata adesso o se, però questo genere è questo genere qui, insomma, perché quello di Zerbo un po', diciamo, no? E di Amore, ecco, per capirci. Però bello, mi piace perché è un genere che è effettivamente molto piacevole da ascoltarsi, soprattutto in zona aperitivi, quelle sonorità, caro Dado, vediamo se funziona il tuo microfono. Ecco.
1: Sì, l'aperitivo con le infradito, come hai detto prima.
0: Assolutamente sì.
1: Pantaloncini corti e infradito.
0: Assolutamente sì, adesso aggiorniamo anche il nostro piccione viaggiatore, perché caro Lazio Voice, ecco. Noi, io e Dado prima, finché tu non c'eri, ti abbiamo parlato alle spalle.
2: Buonasera signori di Radio Vicenza, eccoci qua, siamo arrivati.
0: Si parlava, Dado parlava, che tu come direttore devi essere un po', devi essere ammonito, perché ultimamente hai disertato a Music Salam, ma io ho detto, ma tu sai che Orazio Voice è naturalmente un piccione viaggiatore, è sempre in viaggio.
2: Ragazzi, i miei impegni sono molteplici, poi vabbè, comunque adesso riprenderò in mano le redini del discorso, perché qua veramente ho visto che stasera mi sta sfuggendo di mano la situazione.
0: Stai rischiando. Anche perché dobbiamo scrivere il palinsesto nuovo di Music Salam per la stagione autunno-inverno, quindi dobbiamo cambiare un po' il menu. Dobbiamo andare più su qualcosa di più calorico.
1: Comunque Andrea, tu eri in trasmissione, ma il nostro buon Martino Montagna l'ha ammonito.
0: Vabbè, ma lui.
2: Vabbè, lo vedremo sui social, l'ammonizione ufficiale di Orazio Voice.
0: Allora, Martino, lui è il caporedattore, quello è l'uomo dell'informazione, è la persona seria.
1: Io l'ho battezzato
0: no.
1: Il gladiatore,
0: no? È la persona seria di Radio Vicenza, lui è l'uomo dell'informazione, poi è fatto...
2: almeno uno di serio.
0: Sì, microfonicamente parlando sì. E poi no, vabbè, poi quando ci troviamo in festa così in compagnia, naturalmente anche Martino lì si spoglia dalle sue vesti di persona integerrima,
1: tutto un pezzo,
0: ecco.
2: Dalla vespa.
0: Vabbè, allora noi dovevamo parlare
1: dell'infradito
0: che... però io quasi Dado farei un po' di musica
1: e via,
0: e poi perché poi rischiamo la nostra carriera radiofonica.
1: Taglia.
0: Va bene, allora un po' di musica e poi tornerà qui con me Dado DJ Orazio Voice. Magari se Martino non se n'è andato, magari lo vorremmo ospite qui, visto che è diventato anche l'uomo meteo, quello che ci dà le informazioni meteo. Importante soprattutto nel fine settimana. Musica!
3: Hi, this is Robbie Williams. I'm loving angels instead.
4: Le hit di Radio Vicenza.
3: Radio

0: devo dire che questa è uscita in mille salse diverse, però questa versione di Cassango a Leandro Garrido secondo me è veramente molto molto bella, perché c'ha questa base con i bonghi che è veramente molto, l'abbiamo suonata, l'ho suonata anche nella serata di sabato al New Jamaica, devo dire che è stata molto molto apprezzata, anche perché le sonorità sono quelle tipiche, diciamo, estive, belle, da mare, da spiaggia, da infradito, caro Dado, caro Orazio Voice.
1: L'estate sta finendo, se ne va.
0: Io vorrei aspettare un attimo, però.
1: Diventando grande, lo sai che non mi va.
0: Orazio sta già pianificando la stagione autunno-inverno, quindi è già avanti.
1: Dei gabbiani non ce ne sono più.
2: Ma se ti guardo, Orazio, non stai diventando grande.
1: È il solito rituale, ma ora manchi tu.
0: Vabbè, questa è la di Vicenza.
1: Ragazzi, stasera qua siamo veramente molto, molto carichi. È bello, bello. Andrea L, il numero uno, ce l'abbiamo solo noi. Tutti i mercoledì dalle 19 alle 21, solo su Radio Vicenza.
0: Assolutamente sì.
2: Non so se è l'effetto degli zuccheri, se è l'effetto del.
0: Sai che gli zuccheri ci sono anche dentro in quell'alimento, che di solito lo fanno bianco, rosso, frizzantino.
1: Italia. Adesso torniamo seri, ragazzi, qua, perché altrimenti qua pensano veramente male i nostri amici ascoltatori. Noi siamo molto seri, questa sera siamo serissimi e siamo qua di passaggio, come al solito il mercoledì sera è il nostro consueto appuntamento. Stasera il buon Dado è arrivato poi in ritardo, gli abbiamo avanzato un pezzettino della parte finale del salam. C'era l'etichetta e la parte, si può dire per radio quel termine?
0: Si può dire.
1: La parte finale.
0: Dai, su. Non siamo volgari.
1: Si è gustato tutta la parte finale, che è stata buonissima.
2: Eppure
1: ci ha mangiato pure l'etichetta.
2: Eppure l'etichetta che era un po' plasticosa.
1: Il barcode, che non riusciva ad andare giù, si era piantato qua in gola il barcode.
0: Però dai, lo diciamo alla Vicentina, era un po' plasticosa, ma insomma, come si suol dire, tutto famuccio.
2: Però dai, tutto quanto ha fatto sì che quadri, e vogliamo sempre ringraziare un attimo. Abbiamo parlato di zuccheri. Andiamo a ringraziare chi ci ha offerto questa sera,
0: assolutamente.
2: I dolcetti, che erano dei cubetti 4x4, che non è un 4x4 come si parla delle macchine, ma è un 4x4 di centimetri.
1: Siamo Mister Dado DJ, numero uno, ce l'abbiamo solo noi.
2: Ringraziamo la di Rupo di Chiampo, partigianeria, in piazza Giacomo Zanella, che ogni mercoledì ci lieta. Ci sta veramente coccolando.
0: Pubblicità progresso. È proprio progresso questo, un progresso di forma elitica, quella davanti.
2: Lasciamo perdere le forme, ragazzi. Dobbiamo più che altro stare attenti un attimo alle analisi del sangue.
0: Pensa alle tue.
2: d'accordo.
0: Ascolta, Dado, però dobbiamo rinviare l'argomento infradito ancora di un po', ormai arriviamo alle 21. L'argomento infradito, dove vai tu?
1: Ragazzi, io vi saluto perché ho un altro impegno stasera qua, sono iper impegnato stasera, ho altre due appuntamenti, per cui noi ci sentiamo venerdì dalle 19 alle 21 qua in super diretta su Radio Vicenza con Nudisco Generation. Ciao dal vostro Orazio Voice. Ciao.
0: Grazie Orazio, naturalmente Nudisco Generation, l'ha già detto lui ma lo ripeto, venerdì dalle 19 all'interno di Radio VIP Vicenza Party, questo appuntamento che vi dà la carica giusta, quella che ci vuole il venerdì sera. Bene, allora noi andiamo avanti con un po' di buona musica e poi ritorneremo. Non abbiamo trattato molti argomenti questa sera, ma vabbè, parleremo nuovamente dell'infradito.
3: Radio VIP Vicenza Party, le hit di Radio Vicenza.
4: Hi, this is Robbie Williams.
5: Hello, this is Beyonce.
6: Cool, this is Ed Sheeran.
7: What's up, y'all? This is Alicia Keys.

0: Beh, devo dire che questa serata, queste due ore di Radio VIP Vicenza Party sono passate veramente alla grande, proprio non ce ne siamo nemmeno accorti, anche perché poi, come diciamo ogni mercoledì qui, penso anche nelle altre serate, ma il mercoledì qui c'è sempre una nutrita compagnia. C'è il nostro direttore, il nostro direttore di Miroslavi, c'è il direttore, c'era la Valentina Laruzza, che abbiamo delle belle novità su Valentina, ma non possiamo spoilerare niente, lo faremo a tempo debito, anche perché stiamo già noi. Ciao Orazio, ciao, buona serata.
1: Ciao ragazzi, amici della Vicenza, ascoltate questo bravo ragazzo che si chiama Andrea L, ve lo consiglio.
0: Consigliato e chiaramente certificato Orazio Voice, grazie.
2: Ciao Orazio.
0: Allora, come dicevo, sì, noi stiamo già lavorando per quello che poi sarà la stagione autunno-inverno, anche se mi viene la pelle d'oca pensare all'autunno-inverno, però vabbè, così, noi dobbiamo lavorare adesso per prepararci poi a quello che sarà la stagione musicale radiofonica autunno-inverno 2026-2027. Vabbè, detto questo, caro Orazio, caro Dado, vice direttore.
1: Vice direttore.
0: Allora, avevo ripreso già la notizia del nostro buon Ivano Visonà, che diceva che una delle tendenze dell'estate 2026 c'è il ritorno alla grande dell'infradito. Quindi è diventata tendenza, è diventata moda. Io le ho sempre adorate perché, ripeto, come dicevamo prima, anche per lavoro devo tenere un abbigliamento abbastanza coperto. E purtroppo implica così, sono direttive aziendali. Pantaloni lunghi non si può, però quello arriva il venerdì sera, insomma, un bel pantaloncino e dell'infradito, devo dire, ci stanno. Oppure un pantalone lungo in lino, bello fresco, e un paio di infradito, secondo me. Quindi questo mi inorgoglisce, questo mi rende felice, perché posso girare, diciamo, il fine settimana in infradito e so che sarò un uomo di tendenza.
1: E questo mi incuriosisce, perché io sono sincero, non le ho mai indossate. Mai. L'infradito non so neanche cosa siano.
0: Oh, che peccato. È veramente peccato.
1: Se voglio mettermi la moda, le proverò.
0: Beh, la tua giovane età, voglio dire, è giusto essere alla moda.
1: Grazie per la giovane.
0: No, quindi no, io le ho sempre portate tutte le estati, ma poi si riduce sempre nel periodo di ferie, chiaramente qualche fine settimana se vai a fare una passeggiata con l'infradito, poi vabbè, sì, in spiaggia, al mare, certo, quelle cose lì, però effettivamente per chi lavora tutta la settimana vestito, pantaloni lunghi, scarpe, eccetera, eccetera, il fatto di mettersi un po' in disabille effettivamente, soprattutto nelle serate, nelle giornate calde, è un senso di libertà, ecco.
1: Stavo pensando, visto la tendenza che è di moda, no? Magari per le femminucce, una bella infradito con il tacco 12, ragazzi.
0: Un infradito con il tacco 12, beh, noi, guarda, adesso magari non abbiamo tempo di ricevere messaggi WhatsApp, però lo potremmo lanciare mercoledì prossimo alle ragazze. Esistono degli infradito con tacco 12? Potrebbe essere una cosa molto interessante, effettivamente.
1: Le abbiamo sparate anche questa sera, eh?
0: La nostra. Va bene, allora mancano 3 minuti allo sgancio, quindi dobbiamo assolutamente proseguire, quindi si prosegue con la bella musica firmata Radio Vicenza, firmata chiaramente Radio VIP Vicenza Party, poi naturalmente arriveremo ai saluti.

0: siamo giunti anche ormai al termine di questo appuntamento per quanto riguarda Radio VIP Vicenza Party. Beh, è stato un appuntamento un po' diverso dal solito, non abbiamo dato lettura, diciamo, di varie notizie, anche perché ci siamo un po' persi con le infradito e altre cose, diciamo, un po' fuori programma. Comunque l'infradito sono di tendenza quest'anno. Mi piace sta cosa. Mi piace. Bene, allora noi siamo giunti al termine. Tu sei pronto? Sai che dobbiamo fare il saluto, il solito rito.
1: Ma questa sera non volevo rubarti la prima.
0: No, belle, sai, le cose belle vanno fatte in compagnia. Cose simpatiche vanno fatte in compagnia.
1: Sai che si fa.
0: Anche per quest'oggi, mercoledì 22 luglio 2026, siamo giunti al termine. Andate in pace. Andate in pace. Potete trovare la pace da questo momento in poi. Su Radio Vicenza. Quella bella musica.
1: Esatto.
0: Radio VIP di quest'oggi è stato un po' abbastanza strong. Beh, va bene così, anche perché poi, caro Dado, spendendo un altro mezzo secondo, la radio è quel mezzo che serve agli ascoltatori per rilassarsi, per divertirsi, per ridere, per ascoltare un paio di dementi che sparano qualche minchiata a microfono, insomma. E io poi sono anche famoso per le mie minchiate, vabbè. Vabbè, detto questo, la radio è anche questo, quindi noi non dobbiamo impegnare gli ascoltatori, ma dobbiamo alleggerirli quello che è stata una lunga giornata di lavoro.
1: Ah, tranquilli, come ho detto mercoledì sera, un messaggio che vi ho mandato in redazione.
0: Bellissimo, hai visto che te l'ho anche commentato.
1: La radio è un amore.
0: La radio è un amore per chi lo ascolta e per chi la fa.
1: Naturalmente è un amore per chi lo fa, ma è se ti entra nel cuore, per chi lo ascolta non la mollerà mai. E speriamo che questo valga per Radio Vicenza, naturalmente.
0: Guarda, io tu sai che lavoro faccio io, sono sempre in macchina e non esiste Spotify, chiavette e cose di questo genere, perché in macchina, se vuoi passare la tua giornata lavorativa piacevole, devi ascoltare la radio.
1: Allora, tu sai il lavoro che faccio io?
0: Assolutamente sì.
1: Sai qual è l'attrezzo più importante che scarico dal furgoncino ogni mattina?
0: Teoricamente dovrebbe essere quello inerente al lavoro, ma
1: è una radio.
0: Ma guarda te.
1: È una radio a batterie. Non posso dire la marca, però si sente da Dio. E questo è l'attrezzo più importante che posso scaricare.
0: E questa è una cosa bellissima, quindi è un impegno da parte nostra, appunto, a farla sempre meglio, perché so che la radio è veramente importante per la vita delle persone, perché è quella cosa che ti alleggerisce, che ti fa dimenticare i pensieri, che ti rilassa, che ti fa venire la voglia di ballare, di affrontare la serata, la giornata lavorativa.
1: Amo la radio perché arriva dalla gente. Diceva Eugenio.
0: È il nostro buon Eugenio Finardi. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Eccetera, eccetera, eccetera.
0: E il nostro editore sta editando.
1: No, ci sta quasi aspirando, che vuole che andiamo via.
0: Sì, ci sta anche nel senso fisico della cosa.
1: Sì, c'è l'aspirapolvere in mano.
0: Esatto. Dai, che dobbiamo fare i saluti, dove vai? Allora, per quanto riguarda Radio VIP Vicenza Party del mercoledì, l'appuntamento si rinnova puntuale, mi raccomando, mercoledì. Guarda, fermo anche la musica, fermo tutto. Si rinnova a mercoledì prossimo a partire dalle ore 19.
1: Va buono?
0: Grazie a tutti e come sempre, ciao!
2: Pubblicità. A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Radio VIP. Radio VIP.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati all'ascolto. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Raccomandiamo tuttavia attenzione a chi è in viaggio sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano. Viene infatti segnalato un veicolo fermo alla barriera di Porto Gruaro in direzione Conegliano. Vi informiamo che a partire dalle 22 di questa sera, mercoledì 22 luglio, sulla 4 Venezia-Trieste verrà chiusa definitivamente l'area di servizio di Calstorta Nord. A partire dalle 6.30 di venerdì 24 luglio è prevista l'apertura della nuova area di servizio di Roncade Nord. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 22 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, giovedì 23 luglio. Gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste, per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia. Entrata alternativa consigliata a San Donà di Piave. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Radio VIP.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22:59.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 22 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, giovedì 23 luglio. Gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste, per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia. Entrata alternativa consigliata a San Donà di Piave. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 22 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, giovedì 23 luglio. Gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste, per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia. Entrata alternativa consigliata a San Donà di Piave. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.